0: Radio Subasio.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo

0: Radio Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: te.
1: Radio Subasio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Radio Subasio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

0: se bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Radio Subasio.

Purple Rain è sul podio, una delle canzoni più conosciute e amate del principe di Minneapolis, la collection delle 5. Purple Rain, Prince, per iniziare tutti svegli di questo venerdì 15 maggio, buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, buongiorno anche a Gianluca al centralino, insieme fino alle 7, come state? Già in piedi? Sicuramente sì, già sveglia a quest'ora, magari qualcuno è in viaggio, qualcuno è già al lavoro da qualche ora oppure da qualche minuto. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348 075 80 60, i vostri messaggi vocali ma anche di testo, dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Siete impegnati in questa mattina, magari per qualcuno può essere anche di viaggio, il viaggio può essere il lavoro, insomma dai, tra poco appunto, curiosa di sentire la vostra voce. Intanto lei sarà una delle prossime protagoniste di Radio Subasio Music Club, Paola Iezzi verrà a trovarci e verrà a spiegarci anche questo nuovo progetto, stessa direzione.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Photograph su Radio Subasio, anche Ed Sheeran che era protagonista qualche giorno fa sulle pagine social di Laura Pausini. Lei era andata a un suo concerto e poi insomma foto insieme e via, post sulle pagine social. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Saluto subito Emanuela che è in viaggio direzione Roma, però per
2: buongiorno
1: lavoro.
2: Radio Subaggio, sono Michele da Grosseto, vado
1: ciao
2: al lavoro, sono Osse, grazie che mi tenete sempre compagnia.
1: Dai, siamo qui per questo Michele, buongiorno. Buongiorno anche a Gianni, direzione Porto di Livorno, giornata molto molto lunga perché è venerdì, dai che poi arriva il riposo.
3: Buongiornissimo a tutti da Cagliari.
1: Ciao.
3: 15 gradi.
1: Sì.
3: Buon lavoro a tutti. Davide.
1: Ciao Davide. Ci fai sempre un po' di invidia, no? Con queste temperature anche molto alte dalla Sardegna. Amici, oggi un po' più asciutto da queste parti, ma molto molto vento ancora. Sì.
4: Bob dalla provincia di Rieti, direzione Roma,
1: sì?
4: Con Saretta.
1: Uè, allora Bob, Saretta, buona giornata, buon lavoro. Voi chi siete, da dove ascoltate Radio Subasio, in cosa impegnati in questa mattina? Mattina che si prospetta come? Semplice, facile? Beh, sicuramente una mattina in cui si può canticchiare anche il nuovo di Fulminacci, Maledetto Me.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

i desideri su Radio Subasio, anche Lorenzo Cherubini, Giovanotti. 5:24, l'italiano, amici, è difficile da imparare, anche per gli stessi italiani, anche per noi. E quanto è emerso da uno studio recente che dice che 7 italiani su 10, quindi il 71%, che è una percentuale veramente molto grande, commettono errori di grammatica, se vuoi anche banali, no? Per esempio il 45% degli italiani tra i 18 e 65 anni non conosce le regole legate all'apostrofo, per esempio d'accordo, si apostrofa oppure no? Si apostrofa, sì. Il 34% non sa usare congiuntivo e condizionale, e a quest'ora del mattino non lo so usare neanch'io. Il 31% non conosce il corretto uso della punteggiatura. Ma quello che vi chiedo questa mattina è: amici, l'errore che fate o facevate che vi fa sorridere, l'errore degli altri che insomma vi fa sorridere quando ci ripensate, 3 4 8 0 7 5 80 60. E io ricordo per esempio un errore di mio papà quando dice inquinato, non lo dice con la Q ma lo dice con la CL, quindi dice inclinato al posto di inquinato. A me fa sempre sorridere, ti voglio bene papà. Su Radio Subasio 3 4 8 0 7 5 80 60, questa mattina ridiamo, sorridiamo degli errori nostri oppure di quelli degli altri. Intanto la novità firmata Irama per la nuova stagione, senti quanto è carina questa cabana. We'll be right back.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Tornano i pinguini tattici nucleari e lo fanno con una canzone che canteremo, sono sicura, nella prossima stagione estiva. Sorry, scusa, lo siento. La sentiamo su Radio Subasio.

venerdì, amici! L'italiano è difficile da imparare, anche per noi stessi italiani, quanto è emerso da uno studio recente che dice che 7 italiani su 10, quindi oltre il 70%, commettono errori di grammatica, se vuoi anche banali, che ne so, l'apostrofo, il congiuntivo, la punteggiatura, il condizionale. Ci sono però degli errori che ci fanno sorridere, nostri o di altri. Io per molto tempo, per esempio molto tempo, ho detto scarognato con la R anziché scalognato. Pensavo che la carogna con la S davanti potesse, diciamo così, essere indice di sfortuna piuttosto che la scalogna, no? Tanto che ancora adesso devo pensarci su, si dice scarogna o scalogna, va bene. Errori, i nostri o di altri, che ci fanno sorridere, quali sono? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, ma anche di testo su Radio Subasio. Anche lui, anche Tommaso Paradiso, questa è la sua ancora ultima, I Romantici.

0: Simply Red su Radio Subasio in questo venerdì mattina. Sì, sì, sì, è venerdì. Buongiorno amici. Questa mattina vi ho chiesto errori grammaticali, ma anche non di nostri, ma anche di altri che ci fanno sorridere. A proposito del fatto che da un recente studio è emerso che addirittura 7 italiani su 10 commettono errori di grammatica, se vuoi anche banali: l'apostrofo, il congiuntivo, la punteggiatura. Dai, sentiamo cosa mi avete risposto.
1: Buongiorno Subasiani, Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
1: A me fa troppo ridere chi sbaglia a mettere l'H.
0: Sì.
1: Tipo, torniamo a casa con l'H.
0: Sì.
1: Troppo esilarante, sì. Guarda, veramente la morte della maestra delle elementari.
0: È vero, perché è una delle regole che tu impari, no? Di base alle elementari, però a me fa sorridere anche, oddio, forse più che sorridere fa un po' inorridire l'uso dell'A senza H, anche quello. Poi.
2: Buongiorno Vera,
0: sì.
2: Buongiorno Subasiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
2: Non so se ricordate un noto personaggio del calcio molto illustre degli anni '80. Usava dire tecnico anziché tecnico.
0: Ah.
2: E questo faceva molto ridere, pensando la carica che rivestiva.
0: Certo che ricopriva, quindi, ma sai che tecnico ogni tanto lo sento dire anche, non lo so, a commentatori, altro. Probabilmente è anche una questione di diciamo così, riuscire a dire la parola, forse non si riesce, un po' come aglio, cioè qualcuno che non ha il gruppo gli. E tecnico probabilmente viene un po' difficile. Dai, errori nostri o di altri che ci fanno sorridere. 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80, 60. Ne parliamo questa mattina e soprattutto vi ascolto. Elodie Guaranà.

0: l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo alle 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino, Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Xi Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Almeno 21 morti e 66 feriti. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo oggi in gran parte del paese, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno su quasi tutto il nord, ad eccezione dell'Emilia orientale, piogge tra l'altro accompagnate da nevicate sulle Alpi oltre 1.400-1.500 metri, più giù acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino abruzzese, molisano, Campania e Sardegna, poi in serata piogge anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al centro nord Sardegna, in rialzo al sud, una giornata insolitamente fresca al nord, un po' di caldo invece all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: E dai che è venerdì, sì, buongiorno, le 6:05, anzi 6:06 in questo istante. Ripartiamo con la musica e tutti svegli su Radio Subasio, c'è Rino Gaetano, Gianna.

1978, Rino Gaetano, un classico, la collection delle 6 su Radio Subasio, 6 e 9 minuti. Buongiorno! Sì, sì, ancora sì, è venerdì, ultimo, penultimo sforzo della settimana lavorativa per molti, lo so, non per tutti. A questo punto della settimana siamo stanchi, siete stanchi, ma la vicinanza del weekend, no? Della fine della settimana ci fa sorridere di più. A proposito di sorrisi, questa mattina prendendo spunto da una ricerca che dice che il 70% degli italiani commette errori grammaticali, anche banali se vuoi, l'apostrofo piuttosto che il congiuntivo oppure altro, vi ho chiesto dell'errore fonetico grammaticale che vi fa sorridere in qualche modo, vostro oppure quello di altri. 3 480 75 80 60, unito ovviamente al vostro buongiorno. Chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in questo venerdì mattina? Ciao ciao Fenoeni.

0: Me Gustas Tu è diventata A Me Mi Piace insieme ad Alfa, ovviamente Manu Chao, su Radio Subasio, 6:15, buongiorno. Errori grammaticali, fonetici, che nostri oppure di altri, che ci fanno sorridere. Dai, cosa ci avete raccontato al 3480758060? Sentiamo innanzitutto il primo.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Buongiorno Subasio, Elena d'Acqua Spatta. Ciao. Sempre in giro nord, sud, sud e nord con il suo Aurobus.
0: Sì.
1: La cosa mi fa più ridere il dialetto della mia ragazza abruzzese, che sbaglia tutte le parole. E comunque, ultima settimana di lavoro e poi ferie! Uzbekistan, sto arrivando!
0: E dai! Manca poco allora, dai, ti facciamo compagnia anche per questa settimana, poi anche dall'Uzbekistan ci potrai ascoltare tramite l'app di Radio Subasio. È possibile scaricare, cliccate anche sul nostro sito radiosubasio.it. Una volta, scrive Daniela, una volta un nostro amico disse cernia al posto di cernita, da allora lo diciamo abitualmente. Sì, ciao Daniela.
2: Marco.
0: Sì. Ciao Marco.
2: Un errore grammaticale l'ha fatto un mio amico e lo ha fatto davanti all'altare qualche anno fa. Avrebbe dovuto dire no, ha detto sì.
0: Ha detto sì, beh, cos'è? Cosa ha fatto? Un errore madornale, eh? Dai, un errore di cui sorridere o ridere. 3, 4, vostro oppure di altri? 3480758060, ne parliamo questa mattina, grammaticale, fonetico, eccetera, eccetera, eccetera.

Laura Pausini, Kylie Minogue, il 2013, uno dei tanti, no, duetti internazionali a cui poi negli anni Laura ci ha quasi, tra virgolette, abituati, no? Lei che è una star internazionale in giro per il mondo per il suo concerto, appunto per i suoi concerti. Buongiorno, buon venerdì amici, 6:23, dal 2013 andiamo al 2026 con questa che è la novità di Biagio Antonacci, You and Me.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: A distanza di 3 anni torna Paola Turci e lo fa con una nuova canzone, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, una canzone che parla di fragilità, di domande senza risposta. E questa, Vita mia.

0: da una ricerca che dice che l'italiano è difficile e il 70% degli italiani fa errori grammaticali, se vuoi anche banali, no? Oltre alla punteggiatura, che ne so, l'uso dell'apostrofo, il congiuntivo, il condizionale. E allora questa mattina, insomma, si parlava, vi ho chiesto, di strafalcioni linguistici, no? Di errori in generale che vi fanno sorridere, vostri ma anche di altri. Per esempio, Salvatore da Napoli scrive: mio figlio 13 anni dice pull troppo e mi fa sempre ridere al posto di purtroppo. Federica da Roma: mi fa sorridere una collega che dice anno sabbuatico anziché sabbatico. Eh sì, fa ridere, fa piuttosto ridere. Poi dai, sentiamo.
1: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti. Mi ricordo alle medie, in prima media, era un'interrogazione di scienze e bisognava fare una ricerca sui ragni. Io ero già abbastanza tesa perché erano le prime interrogazioni. Poi in prima media ti ritrovi con ragazzi che comunque non hai mai frequentato perché c'è un ricambio, no? In prima media.
0: Certo.
1: E a un certo punto io, invece di dire la marmignatta, dissi la marmignotta. E tutta la classe scoppiò a ridere.
0: E ci
1: ciao
0: credo.
1: A tutti, buona giornata. Roberta.
0: Ciao Roberta, ma chi non conosce la malmignotta?

Gnota, no? Il ragno di facili costumi. Dai, ultimi invece messaggi sul bello del venerdì, perché il venerdì ci piace, è uno dei giorni più amati della settimana. Il venerdì è anche la giornata, insomma, in cui si fanno delle cose carine, perché si avvicina il weekend, magari la serata tra amici oppure la partenza. Dai, il bello del vostro venerdì di questo 15 maggio 2026, messaggi vocali ma anche di testo 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: chiama Noia su Radio Subasio. Ultimi messaggi sugli strafalcioni e poi via al bello del vostro venerdì. Strafalcioni linguistici, sentiamo ancora.
1: Buongiorno, Mimmo da Roma.
0: Ciao.
1: Avevo un amico che invece di dire scrivania diceva sì? Scriva mia.
0: Certo, e tutti abbiamo uno scriba che ci attende in camera poi.
1: Buongiorno, sentiamo. Radio Subasio. Sì. Andrea da Sarzana.
0: Ciao.
1: Collega mio.
0: Sì.
1: Che ha scritto su Facebook: basta, ora sono stanco, vado a letto e di apostrofo ormo.
0: E certo, io ormo, tu ormi, egli lascia l'orma. Ciao.
2: Bella,
0: poi
2: buongiorno.
0: Sì.
2: Il bello del mio venerdì è questo, è lei, la mia principessa, che oggi compie 2 anni.
0: Ma che meraviglia è, grazie per la foto.
3: Ciao,
0: auguri.
3: Buongiorno, io sono Paolo.
0: Sì.
3: Da Napoli.
0: Ciao Paolo.
3: Torno di mattina in hotel. E il bello del mio venerdì è che domenica mio piccolo di 10 anni farà la prima comunione. Siamo tutti molto emozionati, soprattutto lui. Quindi auguri piccolo Lorenzo. Ciao.
0: Auguri anche da parte di tutti noi di Radio Subasio. Quindi vi preparate.
4: Buongiorno,
0: a questa
4: Davide
0: festa.
4: Sì, bello ciao. Il mio venerdì che oggi piove, sto a casa. E domani Caccia Village, spettacolo.
0: Beh, quindi ciao, un abbraccio anche a te. Bello, bello quando il fine settimana significa dedicarsi anche alle proprie passioni e a un po' di tempo libero. Chiudiamo con Somma.

0: amici, vi ritrovo lunedì a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. A Pechino Trump e Xi hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Jinping sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Il presidente americano poco fa ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev. Oltre 20 morti e decine di feriti. Draghi scuote l'Europa. Per la prima volta noi europei siamo davvero soli. Si trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente della BCE, mentre riceve il premio Carlo Magno da Aquisgrana. Dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offre un'ancora alternativa, perché sostiene il nostro avversario, la Russia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica. La polizia ha avviato un'indagine. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Calcio, arriva l'intesa tra Prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Oggi nelle semifinali maschili Ruud Dardery e Sinner Medvedev. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Traffico intenso e lavori causano code sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masoni in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Nord invece si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. Sulla A10 dei Fiori si segnalano code per tratto chiuso tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione Genova. Infine sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini ci sono rallentamenti per un cantiere tra Villanova Franca e Nuragus. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del Benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Sono le 7:04 minuti, buongiorno, è venerdì e siamo a metà del mese di maggio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato, eccoci qua tutti in piedi anche questa mattina con voi fino alle 10 e partiamo alla grandissima con Cyndi Lauper.

0: Questa è veramente una delle meraviglie della musica degli anni Ottanta. Era il 1983, uno di quegli anni magici che ricordiamo per le tantissime uscite che ancora oggi ci portiamo dietro. Chissà perché ce le portiamo dietro queste canzoni. Cyndi Lauper, Time After Time su Radio Subasio. Sono le 7:09 minuti di questo venerdì mattina, appunto, come si dice, Thank God It's Friday. Ebbene sì, appunto, per molti sarà un sollievo, per qualcuno magari sarà una giornata anche pesante, perché essendo l'ultimo giorno lavorativo per tanti, ma non per tutti, chiaramente sarà una giornata in cui concentrare magari tutti, diciamo, tutti gli impegni che si sono accumulati durante la settimana. Eccoci qua, noi faremo di tutto di più stamattina, perché oltre ai classici appuntamenti che ci accompagnano, quindi dall'oroscopo ai bimbi che vanno a scuola e che giocheranno con noi, il giretto delle città, gli auguri di buon compleanno, il nostro gioco, chiaramente, che non manca mai, quello intorno alle 9:10 con la canzone mostrificata, avremo anche i canterini stamattina. Oggi è venerdì, quindi canta che ti passa intorno alle 8:50. Adesso però direi di lasciar cantare lui, Achille Lauro, su Radio Subasio, Comuni Immortali.
1: E ciao,

0: astrologi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Marte e Giove tirano in direzioni opposte. Trovare il ritmo giusto è arte. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo ci dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, il Sole, la Luna e Mercurio in Sestile creano un periodo di grande padronanza e abilità professionale. La nostra precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia. Barbanera consiglia di credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere in Gemelli e Nettuno in Ariete ci guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano tensioni professionali o emotive. Dedichiamo tempo di qualità alla coppia. Vergine, è un momento di felicità appagante in famiglia e con tutte le persone care. Un desiderio profondo si realizza, portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia, una forte spinta alla libertà ci rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire di sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo. Pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. Sagittario, se c'è un qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario, si manifesta un'opportunità finanziaria o professionale, ma le quadrature del Sole e della Luna ci impongono di verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Finiamo con i pesci. Ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane: mangiare, bere, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima, la moderazione diventa cura. Meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. Il corpo è il nostro tempio. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Già, perché questa è la versione personalizzata per noi della canzone dei Modà, quel sorriso in volto su Radio Subasio, magari sorriso che qualcuno avrà stamattina, però attenzione, perché magari poi uscite di casa e avete freddo, vi passa anche il sorriso. No, bisogna coprirsi, soprattutto al nord che è un po' più freschino stamattina. Infatti, se a Roma abbiamo già 15 gradi adesso, a Milano ne abbiamo 10 per esempio e a Torino 8, quindi bisogna un attimo coprirsi, amici del nord Italia. 15 gradi invece a Napoli, 12 a Genova, che insomma al nord fa sempre un po' eccezione. A Venezia abbiamo 11 gradi, il nostro giretto delle città d'Italia prosegue con Bologna 10 gradi, mentre invece scendendo al centro Italia, vedi, già Firenze ne ha 13, a Palermo, che stamattina stravince, ci sono già 18 gradi, che meraviglia. 15 gradi ad Ancona, a Perugia ce ne sono 12, 11 all'Aquila, 14 gradi a Bari e 14 anche a Cagliari. Siamo pronti adesso ad accogliere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno, scriveteli adesso 348 075 80 60.

0: Che meraviglia, tu non mi basti mai, la canzone di Lucio Dalla su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, tu non mi basti mai, anche quello che potremmo dire riguardo i vostri messaggi che sono carichi di amore e di affetto nei confronti di chi compie gli anni oggi. Partirei subito. Buongiorno Subasio, posso avere gli auguri da Gianluca? Compio 57 anni, da Scafati, sono autista di un piccolo scuolabus. Con me a quest'ora c'è solo un bimbo, Checco, e lo saluto anch'io. Ciao Checco, stai andando a scuola appunto accompagnato dal nostro amico che non si è firmato, però io gli auguri te li faccio lo stesso. Ecco, auguroni a te per i tuoi 57 anni, un salutone appunto al bimbo che porti a scuola. Carissimo Gianluca, buongiorno, oggi volevamo fare gli auguri alla regina di casa, la 39enne più bella del mondo, un arcobaleno di colori che riempie le nostre vite, le auguriamo ogni bene della vita, a mamma Caterina dal tuo Sasi e le tue principesse Miriam e Melissa da Carditello. Grazie ragazzi per le belle parole che scrivete poi, grazie. Buongiorno, oggi Carlotta, la nostra nipotina, compie 9 anni, tantissimi auguri dai nonni Elio e Rosalba di Montorio Romano. Ancora buongiorno Gianluca, oggi la mia seconda nipotina Ginevra compie 2 anni e io, oltre ad augurarle tutto il bene di questo mondo, voglio dirle che la amo così tanto come il suo fratellino Gianmarco. Buongiorno, sono Federica da Guidonia, vorrei dire a mio figlio Simone che con la sua allegria e il suo sorriso sono 12 anni che illumina la nostra vita. Grazie da mamma, papà e Alice. Ancora tanti auguri ad Arianna che oggi diventa ufficialmente una 12 anni di sorrisi, abbracci e capricci bellissimi per mamma, papà e Maddalena, sarai sempre la piccola di casa che ci riempie la vita di gioia ogni giorno, ti amiamo da morire. Ancora auguri zia Rosi per i tuoi 60 anni, un bel traguardo, un nuovo capitolo di vita, ti auguriamo che sia meraviglioso e pieno di gioia, ti abbracciamo forte Matteo, Riccardo e Mosè. Buongiorno Subasio, auguroni al mio amore Marco, anche se non mi hai mai detto ti amo, io lo grido alla radio, ti amo Marco, il tuo Andrea. E ancora ciao Radio Subasio, vorrei fare gli auguri a Zanga, Gianmaria sei una forza della natura, I love you. Auguri Stella, oggi compi 17 anni, ultimo anno da minorenne, ti amo amore mio, e buon compleanno a Nicoletta da Marina, e auguri davvero a tutti quanti, buon compleanno a voi amici.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: io, ma sono matta.
1: Radio su Basio.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole! Regione che vai, Fiorentini che trovi!
7: Fiorentini!
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì!
21: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
23: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo.
21: Quit Costa.
22: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
23: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo.

0: Polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: giorni.
1: E sono le 7:40, i nostri bambini saranno già per strada, ovviamente con i genitori, nel pulmino, con i nonni, con qualcuno che insomma li accompagna a scuola in questo momento. C'è qualche fortunato che ha proprio la scuola sotto casa e quindi va a piedi. Ecco, però tutti la mattina fanno il giretto delle scuole con noi e rispondono a una domanda. Oggi è venerdì, quindi ricreazione già a quest'ora. Noi l'anticipiamo il venerdì, lo sapete bambini. Oggi per ricreazione abbiamo il fumetto da indovinare, un fumetto che conosciamo tutti, anche i più grandi, perché ci siamo cresciuti anche noi, però so che è popolarissimo anche tra i bambini di oggi, perché i protagonisti di questo fumetto nelle loro avventure sono sempre alle prese con i legionari romani e non si sottraggono mai a qualche allegra scazzottata, diciamo così, dove hanno la meglio grazie a una pozione che dà loro un'incredibile forza. Di quale fumetto stiamo parlando? Dai, che avrete visto probabilmente, bimbi, anche i film che sono usciti appunto su questo fumetto, film che sono usciti al cinema, che molti poi hanno anche a casa in DVD o in Blu-ray e che guardano e riguardano, perché poi questo è il bello dei bimbi, che insomma ogni volta vogliono riguardare quel film perché gli piace troppo. Allora rispondete, qual è il fumetto di cui vi ho parlato stamattina, bambini? Me lo dite con un messaggio, come sempre messaggio vocale a Radio Subasio al 348 075 80 60, perché anche oggi che è venerdì facciamo ricreazione e un bel giretto delle scuole tutti insieme.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti.

noi mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Sabato notte a mezzanotte.

0: Oggi da indovinare un fumetto, facciamo ricreazione insieme bambini. Vi ho chiesto appunto di indovinare il fumetto che ha per protagonisti questi galli fortissimi grazie a una pozione preparata da chi? Da chi? Sentiamo un po' se avete indovinato il titolo del fumetto.
1: Ciao, sono Nicola, vengo da Rimini, sto andando a scuola. Il fumetto è?
0: Sì.
2: Asterix e Obelix.
0: Bravo.
2: Radio Subasio.
0: Nicola, bravissimo. Asterix e Obelix, il suo compagno di viaggio.
3: Ciao, sono Emma dalla provincia di Grosseto e sto andando a scuola.
0: Ciao.
3: Il fumetto di oggi è Asterix.
0: Sì.
3: Ciao. Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Emma, brava, perché in effetti il titolo del fumetto è Asterix. Poi sono usciti i film Asterix e Obelix. Comunque Asterix fece la sua prima apparizione nel 59 in Francia dopo l'elezione di De Gaulle presidente della Repubblica. E questa tenace opposizione del villaggio gallico all'invasore romano ricordava appunto la resistenza dei francesi all'occupazione tedesca. Insomma, c'era un chiarissimo riferimento.
4: Ciao Radio Subasio, sono Francesco, ho 7 anni e la risposta corretta è
0: sì.
4: Asterix e Obelix. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Francesco, bravissimo. Asterix, sentiamo chi c'è. Chi c'è?
5: Ciao, sono Anna da Perugia, ho quasi 8 anni.
0: Quasi.
5: E vivo a Pila e la risposta giusta è Asterix. Ciao Radio Subasio.
0: Asterix, bravissima Anna, un bacio.
6: Ciao Radio Subasio, sono Alberto da Viterbo. Secondo me la risposta giusta è Asterix. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Alberto, questo fumetto è ambientato nell'antica Gallia al tempo di Gaio Giulio Cesare, quindi intorno al 50 a.C. e per protagonisti ci sono il guerriero gallo Asterix e il suo miglior amico Obelix e poi tutti gli altri abitanti.
7: Ciao Radio Subasio, sono Giorgio da Viterbo.
0: Giorgio,
7: secondo me quasi sicuramente potrebbe essere Asterix.
0: È lui.
7: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Asterix e Obelix, che era ancora più forte perché lui nella pozione c'era proprio caduto dentro, infatti non gliela davano quasi mai perché insomma poi era troppo. Vi ricordate Panoramix che diceva no, è troppo per te, bellissimo, bellissimo, li rivedrei tutti i film. Grazie bambini, con voi ci sentiamo lunedì.

0: Baby, All That She Wants, Ace of Base su Radio Subasio. Con loro arriviamo all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGcom 24. Manca un minuto alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia un futuro straordinario insieme alla Cina dopo l'incontro a Pechino con Xi Jinping. È stato il primo viaggio di un presidente americano nella Repubblica Popolare Cinese da quasi 9 anni. I due leader concordano: l'Iran non deve avere armi nucleari. L'ombra di Putin sul summit, una pioggia di droni e missili ha fatto strage a Kiev, oltre 20 morti e decine di feriti. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Erano scesi a una profondità di 50 metri in una grotta nell'atollo di Vavu. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi, bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi. È prioritario per loro l'accertamento della verità, dice l'avvocato Gianluigi Tizzoni. Tennis, oggi le semifinali maschili degli internazionali a Roma: Ruud Dardery dalle 15, Sinner Medvedev dalle 19. La finale al Foro Italico è confermata per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Calcio, intesa tra prefettura e Lega di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, code per traffico congestionato tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Genova. Sulla stessa A26 per lavori rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla A1 Milano Bologna vengono invece segnalati dei materiali dispersi tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara Bari, cantieri causano rallentamenti tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sulla 19 Palermo Catania segnalati lavori di manutenzione tra gli svincoli Gerbini e Catena Nuova in direzione di Palermo. Infine, lungo la tangenziale est di Milano, code per traffico intenso allo svincolo di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento A1 Milano Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Eccoci qua, sono le 8:06, un'altra oretta insieme, la seconda di Tutti in Piedi di questa mattina su Radio Subasio. Buongiorno e buon quasi fine settimana da Gianluca Giurato. Arriva Giorgia, strano il mio destino.

Che fiato, è strano il mio destino di Giorgia su Radio Subasio. Giorgia freschissima ospite del nostro Radio Subasio Music Club. Adesso invece 15 maggio, vediamo che è successo di importante in questa data nel corso della storia. Beh, nel 1910 c'è il debutto internazionale per la squadra nazionale di calcio italiana, la nostra nazionale che debutta in maglia bianca e batte la Francia per 6-2 all'Arena Civica di Milano di fronte a 4.000 spettatori. Bei tempi quelli, certo non è che bisogna andare così lontano per ritrovare una vittoria della nostra nazionale, però ecco, oggi un po' ci scende la lacrimuccia, vabbè. 1928, prima proiezione pubblica per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttano Topolino e Minnie. Mickey Mouse costruisce un aereo e in gita con la fidanzata cerca di baciarla, ma evidentemente Minnie si negava. Io ora non me lo ricordo, questo cartone è del 28, però lo cercherò, voglio vedere un po' questa storia come va a finire. Arriviamo invece adesso al 1860, quindi andiamo molto a ritroso proprio nel corso della storia, perché durante la battaglia di Calatafimi al generale Nino Bixio, che propone la ritirata, Giuseppe Garibaldi risponde con la celebre frase: Nino, qui si fa l'Italia o si muore, frase che tutti insomma ricordiamo, che abbiamo studiato a scuola. Quando manca poco al tramonto, il generale borbonico Francesco Landi infatti ordina la ritirata, consegnando ai garibaldini la vittoria. Quindi insomma la caparbietà, la tenacia e la forza, la grandezza di Giuseppe Garibaldi hanno fatto sì che si vincesse anche questa battaglia. Perché anche nella nostra vita insomma magari c'è stata una battaglia che per tutti era impossibile, qualcosa di insormontabile, non ce la farai mai, e invece grazie proprio alla nostra testardaggine, molto positiva in questo caso, ce l'abbiamo fatta. Anche a voi è successo? Qual è la vostra battaglia, quella che avete vinto anche contro il parere di tutti? Messaggi a Radio Subasio 348 075 8060.

Ferro su Radio Subasio. Ecco, in questo momento dovete essere abbastanza veloci perché abbiamo una decina di minuti per scegliere la canzone che poi sarà protagonista insieme a chi l'ha chiesta, insomma, del voice box di stamattina. Sì, perché voi scegliete una canzone con un vocale, la annunciate voi direttamente con la vostra voce, quindi mandateci un messaggio a Radio Subasio, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire tra una decina di minuti circa all'interno del voice box. Aspettiamo ora i vostri vocali al 348 075 8060.

Viaggi e miraggi, Francesco De Gregori su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di miraggi, no, certe volte veramente una meta può essere un miraggio per tutti, ma non per noi, che siamo caparbi e riusciamo appunto alla fine ad arrivare al risultato. Doriana D'Aspello ci ha mandato un messaggio bellissimo a proposito di questo. Dice: la mia battaglia impossibile è stata affrontare una brutta malattia dove i medici mi davano 3 mesi di vita, sono passati 14 anni e sono ancora qui. Doriana, brava, brava, brava, non posso dirti altro. Un abbraccio forte e grazie per la tua testimonianza. Giulio da Roma invece dice: la mia battaglia vinta per fortuna è stata quella di trasformare la mia passione in lavoro contro il parere di tutti, diventare content creator. Bravo Giulio! E insomma, se uno ci crede e c'ha ovviamente tutta la passione e le capacità per farlo, alla fine ci arriva, dai. Quindi grande, bravo anche tu, davvero grazie. Voi avete, diciamo, combattuto una battaglia, siete riusciti ad ottenere dei risultati in quella che sembrava veramente una guerra impossibile contro tutti e ce l'avete fatta? 348 075 8060 per inviarci i vostri messaggi che leggeremo poi più avanti, visto che in quest'ora, come sapete, il venerdì tra poco abbiamo l'appuntamento con i canterini. Intanto cantano loro su Radio Subasio The Colors.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasia.

Fly! Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Siamo tornati a quel magico anno di cui si parlava stamattina alle 7, il 1983, grazie a Stefano da Roma, e lui l'autore di questa richiesta che veramente ci ha dato quella carica che, hai detto bene tu Stefano, ci serviva proprio per affrontare al meglio quest'ultimo giorno feriale lavorativo, insomma mettiamola come vogliamo, visto che poi di feriale in realtà c'è anche il sabato di questa settimana. Ma adesso, grazie a tutti per i vostri messaggi, si canta! Ebbene sì, perché il venerdì siamo anche canterini tra le altre cose, quindi vi aspettiamo con una bella performance di pochi secondi, mi raccomando, con un messaggio vocale. Se c'è una canzone che vi piace e che ci volete cantare, fatelo subito al 348 075 8060. Intanto canta lui, Francesco Gabbani, Summer Fun.

0: Ebbene sì, tantissimi canterini anche questa mattina e questo venerdì. Ne abbiamo scelti alcuni, ovviamente non possiamo mandarvi tutti, che peccato, però facciamo cantare subito quelli che ci sono.
1: Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove.
0: Bella.
1: Siamo lacrime in una storia,

0: Mie stanze vuote. Ciao Radio Subbacio, buon venerdì, saluti Veronica da Calenzano.
1: Veronica, una canzone non facile sicuramente, beh abbiamo cominciato bene, grazie mille a te, sentiamo chi c'è.
2: Saremo io e Subbacio per sempre legati per la musica.
1: Giusto.
2: E la radio del cuore trasmette emozione. Subbacio, saremo io
1: e te.
2: A così sarà sempre così.
1: Grande.
2: Giuseppe D'Avessa, grazie Subbacio.
1: Grazie a te Giuseppe davvero per questa bella dedica.
3: Averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto.
1: Bella.
3: Averti addosso con le mie mani, con un colore, come la mia voce, con la stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Ciao Radio Subbacio, Mimmo da Roma, speriamo di sentirci a presto.
1: Mimmo, noi qua stiamo, quindi quando vuoi. Ciao, grazie.
4: Sempre c'è un po' banali, io direi quasi imprevedibile, sempre uguali. Sono fatti tutte così gli uomini e l'amore.
1: Stamattina.
4: Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, ma non siamo poi cattivi.
1: Avete scelto canzoni?
5: Buongiorno Radio Subbacio, sono Pina da Morricone, provincia di Roma. Buon weekend.
1: Buon weekend a te Pina, devo dire avete scelto canzoni insomma non facili, grandi cantanti.
6: E se mi hai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica.
1: Eh già.
6: Stavo solo togliendo il mare
7: dai miei occhi.
6: Perché ogni tanto per andare avanti sai, avanti sai,
1: che si fa?
6: Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi.
1: Verissimo.
6: Ciao a tutti, buon weekend, Alessandro da Roma.
1: Alessandro, grazie a te, buon weekend e buon weekend a tutti. I canterini tornano venerdì prossimo.

0: Le Freak, Stay Chic, monumento della musica disco, ma della musica in generale. Questa canzone ci porta alle breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buona giornata da Federica Deboni. La tragedia alle Maldive è costata la vita a 5 subacquei italiani. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale. A bordo c'è anche un sommozzatore esperto del nostro paese, lo riferisce la Farnesina. Il recupero dei corpi solo con condizioni meteo favorevoli. Fino ad ora è stato recuperato solo un sub in una grotta a 50 metri di profondità. La visita di Donald Trump è stata storica, ha rafforzato la fiducia reciproca, così il presidente cinese Xi Jinping. Ora gli Stati Uniti, ha osservato, attuino gli accordi raggiunti. L'omologo americano in partenza da Pechino ha sottolineato: abbiamo risolto molti problemi, la nostra relazione migliorerà sempre di più. Esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti l'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi, insignito della premio Carlo Magno. Nel suo discorso ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico. Sull'accesso al fondo europeo per potenziare le capacità di difesa dei 27, il ministro Crosetto pressa il collega Giorgetti. Aspetto una decisione che è del MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, ho già scritto due volte, così spiega il titolare della difesa. Maxi operazione del reparto aeronavale in Sardegna, l'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre quattro sfide Champions. Tennis, oggi le semifinali agli internazionali con nel pomeriggio Luciano Darderi che sfida Casper Ruud. In serata invece Jannik Sinner troverà Daniil Medvedev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue la fase turbolenta sull'Italia con un'altra intensa perturbazione che ci investirà nel corso delle prossime 36 ore. Saranno coinvolte un po' tutte le regioni, dapprima quelle centro-settentrionali, la Sardegna e l'Alta Campania. Tra la notte prossima e domani anche il resto del sud. Si attendono molte piogge, anche a carattere temporalesco, con fenomeni in qualche caso intensi e associati a grandine. Non si escludono nubifragi. Nelle Alpi nevicherà localmente poco sotto i 1500 metri, complice l'ingresso di aria più fredda di origine artica, la quale entro domenica farà calare le temperature anche al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: Eccoci qua prontissimi, è l'ultima ora di Tutti in Piedi per questo venerdì mattina. Sono sempre Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Lieto di annunciare adesso Brian Ferry. Questa è Slave to Love.

È logico, come canta il grande Cesare Cremonini su Radio Subasio, giocare, perché tutti i giorni noi a quest'ora abbiamo una bella canzone che ci divertiamo un po' a mostrificare, lo sapete, no? Però voi bravissimi le individuate sempre. Allora, vi do qualche indicazione sul gruppo, che è un gruppo salentino. Vabbè, già qui praticamente vi ho detto tutto. Ecco, sono grandi, sono tra i più amati in Italia ormai da molti anni, e questa canzone è uscita in un periodo particolarissimo della nostra vita, lo sapete, no? Alcuni anni fa, insomma, l'Italia e il mondo intero ha vissuto un momento inedito. Eravamo tutti quanti costretti a stare a casa isolati. Loro, appunto, proprio in risposta a questa cosa qui, hanno scritto questa canzone, che è diventata subito una hit, non soltanto per il tema che trattava, ovviamente, ma anche perché è molto bella. Allora, io credo di aver già parlato troppo, quindi non vi dico altro, però vi faccio sentire la clip mostrificata, quello sì. Anche perché poi, se sarete veloci a dare la risposta e risponderete esattamente, potreste venire in diretta con noi. Ecco, è bello scambiare due chiacchiere tra poco, proprio qui in diretta su Radio Subasio. Ascoltate la clip e poi mandate un messaggio vocale, ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e la canzone che pensate sia quella giusta, oltre al nome del gruppo, ovviamente. Vi ho detto che è un gruppo, quindi non un artista singolo. 348 075 8060, messaggi vocali, prima la clip.

0: Tu sei lei, Liga, su Radio Subasio. Tu sei lui, tu sei Alfonso da Napoli. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Alfonso, dove sei in questo momento? Che stai facendo?
1: Allora, adesso mi trovo in provincia di Caserta. Uh-huh. Stiamo facendo dei lavori a livello stradale.
0: Ah.
1: Ponti, superstrade, queste cose qua.
0: Ah, lo dici proprio? Lo dici come se nulla fosse.
1: Sì, è perché lo facciamo da tanti anni.
0: Ecco.
1: E io mi occupo maggiormente del settore movimento terra, dai, con escavatori, ruste, queste cose qua.
0: Ah, ecco, quindi tu nell'escavatore hai la radio, giustamente, per poterci
1: certo
0: sentire.
1: Certo, la radio.
0: Riesci... aria condizionata, fantastico. Riesci a sentirci nonostante, insomma, il casino che poi fa un po' questa macchina.
1: No, ma è tutta insonorizzata, è chiuso dentro una macchina.
0: Ecco,
1: quindi,
0: fantastico.
1: Tanto benissimo.
0: Benissimo, benissimo. Poi insomma il tuo lavoro è preziosissimo, importantissimo, perché hai detto fate i ponti, le strade, quindi insomma devono essere anche fatti bene per la nostra sicurezza.
1: Certo. Infatti stamattina c'è la prova di carico, tutte queste cose qua.
0: Bene, sì, bene.
1: Un
0: bene.
1: Lavoro molto scrupoloso, diciamo. Devono passare tantissime persone sopra, quindi.
0: Sì, in effetti ci credo. Senti, invece quando non sei sul tuo escavatore che cosa fai, Alfonso? Ti piace? Hai altre passioni?
1: Nel tempo libero mi piace riparare le biciclette. Una passione da piccolo, le regalo, me le regalano e mi piace fare un po' questa cosa qua e cerco di trasmetterlo anche a mio figlio che c'ha 10 anni. Ce l'ho vicino, lo facciamo molto insieme.
0: Bello, quindi bici rotte, sì, sì. Bici messe male, magari alcune bellissime che appartengono al nostro passato.
1: Certo.
0: Qual è l'ultima, per esempio, che hai rimessa a nuovo?
1: L'ultima che ho risale agli anni 80, quelle là tipo cross.
0: Ah, ce l'avevo pure io. La Safari, cos'era?
1: Davanti,
0: Safari col cambio. E con le ruote, quelle proprio belle dentate, fantastico, ce l'avevo anch'io, guarda, era un mio desiderio grandissimo, poi quando me la regalarono i miei fui veramente felice, ci stavo sopra mattina, pomeriggio e sera, ecco.
1: Anche in casa,
0: senti, ma a proposito di bici, ieri da quelle parti è passato anche il Giro d'Italia o sbaglio?
1: Il Giro d'Italia, infatti abbiamo fatto pure noi un mezzo Giro d'Italia per tornare a casa
0: lo so,
1: però,
0: guarda.
1: Però sono cose belle.
0: Guarda, pure io, per citare i tuoi colleghi, ieri sera sono stato fermo 20 minuti in una galleria per tornare poi qui perché c'erano dei lavori, ma insomma, che si può dire? Sono cose necessarie, se ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare. Senti, allora, carissimo Alfonso, adesso è il momento di dare la soluzione che tu hai proprio dato immediatamente, ancora prima che io dessi tutte le indicazioni, vero?
1: Sì, prima della canzone mostrificata.
0: Bene, e qual è questa canzone?
1: La canzone Contatto di Negramaro.
0: Benissimo, è stato bello essere in contatto con te. Ti lascio al tuo importantissimo lavoro, Alfonso.
1: Ti ringrazio, Gianluca. Posso dire solo un saluto?
0: Vai.
1: Ai miei figli e a mia moglie che amo tanto.
0: Fatto, ciao caro.
1: Va bene, ciao, buona giornata, ciao.
0: Eccoli qua i Negramaro.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Nell'86 Marcella torna a Sanremo con una canzone raffinatissima scritta da Mogol e Gianni Bella che si classifica terza, senza un briciolo di testa.

La canzone di Ultimo su Radio Subasio, le 9.39, buongiorno da Gianluca Giurato. Voglio salutare un po' di amici che si stanno facendo sentire, come Caterina da San Felice Circeo, un bacio a te, grazie cara. Saluto anche Eros da Ariccia, Monica da Frosinone, e tra l'altro voglio salutare anche chi aveva risposto alla domanda che abbiamo fatto intorno alle 8, insomma parlando della calde oggi in occasione della celebre frase di Garibaldi: o si fa l'Italia o si muore. Insomma, vi ho chiesto la vostra battaglia condotta contro tutto e tutti, che però avete vinto, avete raccontato tante cose belle, tante testimonianze legate soprattutto a battaglie sulla salute che avete vinto voi, e tra queste per esempio c'è anche Luigi, quindi io veramente ti dico bravo e ti do un grande abbraccio. Anche Sara, che però ha vinto un altro tipo di battaglia contro l'azienda che l'aveva estromessa perché era incinta, poi alla fine ce l'ha fatta rimanere. Insomma, tante battaglie vinte, grazie per le vostre testimonianze. Arrivano Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, su Radio Subasio.

0: tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Voodoo, la canzone di Zucchero su Radio Spazio.
1: Voodoo Voodoo, buongiorno.
0: Come sta?
1: Bene, grazie. Lei?
0: Io tutto a posto, grazie.
1: Senta, lei ha mai sentito parlare di paradosso di Salomone?
0: Paradosso di Salomone.
1: Evocativo, Salomone, Salomone. Ecco, giustizia salomonica.
0: È vero, cioè quando praticamente uno dà ragione a entrambi.
1: Diciamo che il cosiddetto paradosso di Salomone descrive una tendenza piuttosto comune. Siamo spesso più saggi quando riflettiamo sui problemi degli altri che quando dobbiamo prendere decisioni per noi stessi.
0: Sono completamente d'accordo con te, guarda.
1: Perché probabilmente ci siamo astratti dal problema e lo vediamo con maggiore razionalità. Quando invece è il momento di applicare quella razionalità sui nostri momenti difficili, di crisi, andiamo nel pallone. E allora noi partiremo da questo paradosso questa mattina per chiedervi intanto se riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi i protagonisti della storia o le emozioni vi annebbiano il giudizio proprio sul più bello. Ma poi siete più indulgenti con voi stessi o più severi di quanto lo siate con gli altri? E questo è un altro aspetto interessante. E poi, vabbè, c'è anche spazio per un po' di ironia. Vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi voi non siete stati capaci di applicare
0: un sacco di volte?
1: Ti vedo, infatti ti vedo piuttosto condiscendente con questo ultimo passaggio. Beh, ne parleremo come sempre con la forza delle vostre esperienze al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo.
2: Scusa se ancora...

0: Paolo Nutini, New Shoes su Radio Subasia. Ecco, se la settimana è stata un po' difficile, allora sapete che dovete fare: indossate un bel paio di scarpe nuove, perché così uno si gratifica un po', è vero? Andare a fare shopping ha sempre questa funzione. Poi per le scarpe in modo particolare, non so perché, almeno su di me, oltre che per gli altri capi d'abbigliamento. Va bene, intanto oltre allo shopping vi lascio in ottime mani con Stefano Pozzovivo, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore fino alle 13. Noi ci becchiamo lunedì mattina tutti in piedi dalle 7. Da Gianluca Giurati è tutto, 2 minuti alle 10. Ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Difficili e condizionate dal meteo le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti alle Maldive durante una immersione a 50 metri di profondità. Finora è stato ritrovato solo un corpo, si ritiene che anche gli altri 4 si trovino all'interno della stessa grotta, lunga probabilmente 260 metri. Si indaga sulle cause del tragico incidente, tra le ipotesi gas impuri nelle bombole e disorientamento. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina. È già in volo verso gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca si è detto molto soddisfatto. Xi è un amico e l'omologo cinese Xi Jinping ha osservato raggiunte intese importanti per un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'ex presidente della BCE ed ex premier Draghi esorta l'Europa ad agire e a rispondere in modo assertivo agli Stati Uniti. Lo fa nel suo discorso ad Aquisgrana, dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ha invitato i leader dell'Unione Europea ad avere coraggio. L'azione a 27, ha detto, è inadeguata. Il caso Garlasco, parla l'avvocato della famiglia Poggi dopo le illazioni di chi accosta la convinzione dei familiari su chi abbia ucciso la figlia Chiara, al presunto timore di dover restituire il denaro ricevuto da Alberto Stasi. I soldi sono bloccati in un conto corrente mai utilizzati. I genitori della vittima, riferisce l'avvocato Tizzoni, sono pronti a restituire la somma se la sentenza di condanna fosse ribaltata. In Sardegna, maxi operazione del reparto aeronavale. Nel mirino 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Le sanzioni potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Calcio, la Lega Serie A esulta per l'accordo con la prefettura di Roma, che ha permesso al derby della capitale di essere giocato domenica alle 12. Stesso orario anche per le partite delle squadre in lotta per la qualificazione alle coppe europee. Tennis, oggi occhi puntati su Darder e Sinner, entrambi approdati alle semifinali degli internazionali. Sfideranno rispettivamente Ruud e Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
2: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026. Il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
13: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
14: Outmin del 25/3/2026.
15: Tanata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Buongiorno, buongiorno dal Pozzo, insieme fino alle 13 tra i tanti appuntamenti di questa mattina di maggio, numero 15, 2026. Cominciamo molto bene, Anna Oxa, Pensami per te.

Pensami per te, Anox, era il 1988, Radio Subasio. Con voi Stefano Pozzovivo fino alle 13 a parlare di canzoni, sì, di emozioni sempre, ma anche di qualcos'altro, il tema. Un tema al giorno per confrontarci attraverso le vostre esperienze, appunto, sui temi della vita. Oggi partiremo dal cosiddetto paradosso di Salomone, che descrive una tendenza piuttosto diffusa. Siamo spesso più saggi quando riflettiamo sui problemi degli altri che quando dobbiamo prendere decisioni per noi stessi. Se capita anche a voi, nessun problema. Direi che è una condizione molto diffusa. E allora partiremo da qui per chiedervi se riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi i protagonisti della storia, o al contrario le emozioni vi annebbiano il giudizio proprio sul più bello. Con voi stessi siete più indulgenti o più severi di quanto lo siate con gli altri? Ma poi vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio, per così dire, illuminato, che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi? Ne parleremo come ogni giorno a partire dalle ore 11 al 348 075 8060, dove aspettiamo non solo il vostro punto di vista ma la vostra preziosa esperienza sul tema. È tempo di Eurovision e del nostro concorrente italiano Sal Da Vinci, nell'attesa della finalissima di sabato, dove potrà essere riascoltato e votato con la sua Per Sempre Sì.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

abbiamo deciso di partire dal cosiddetto paradosso di Salomone, molto evocativo, che descrive una tendenza molto diffusa. Siamo spesso più saggi quando riflettiamo sui problemi altrui che quando dobbiamo prendere decisioni per noi stessi. Il nome deriva dal re biblico Salomone, celebre per la sua capacità di giudizio, ma secondo la tradizione meno lucido nelle scelte personali. Una delle spiegazioni principali è legata alla distanza psicologica. Quando una situazione riguarda qualcun altro, la osserviamo da fuori, le emozioni sono meno intense e riusciamo a mantenere una visione più ampia e razionale. Quando siamo coinvolti direttamente, entrano in gioco ansia, paura e desiderio che rendono più difficile prendere decisioni, per così dire, lucide. Gli studi mostrano però che strategie di autodistanziamento aiutano a migliorare. Ad esempio, immaginare di dare un consiglio a un amico nella stessa situazione oppure riflettere usando la terza persona permette di ridurre il coinvolgimento emotivo e quindi recuperare una prospettiva più equilibrata e magari trovare la soluzione al nostro problema. Beh, premesso ciò, oggi vi chiedo se riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi i protagonisti della storia o le emozioni vi annebbiano letteralmente il giudizio proprio sul più bello. Con voi stessi siete più indulgenti o più severi di quanto lo siate con gli altri? Ma soprattutto, vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi? Il numero è sempre quello, 348 075 8060.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: C'era l'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: L'avete riconosciuta?
11: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: È dedicata alla prima fase della carriera in cui sono successe cose bellissime e vuole raccontare come Paola e Chiara stiano portando avanti percorsi separati ma sempre verso la stessa direzione. Così Paola Iezzi sul suo nuovo singolo.

l'attualità di certe composizioni musicali è incredibile, o forse no. Live Together, Lisa Stansfield, da un lontano 1990, in questa nostra mattina in cui si ascoltano canzoni tra passato, presente e futuro, o futuro imminente, anzi presentissimo, con una tra le novità di queste giornate di musica che arriva dritta dai Pinguini Tattici Nucleari. Il titolo è un po' in inglese e un po' in spagnolo, e hanno detto, soprattutto Riccardo Zanotti ha detto, che è un singolo estivo ma non è la tipica canzone estiva. Volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. Sarà così? Sorry, scusa, lo sento.

Oggi vi sto chiedendo se sulla scorta del paradosso di Salomone effettivamente riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi protagonisti della storia, o al contrario, per da ragione proprio al paradosso, le emozioni vi annebbiano il giudizio proprio sul più bello, e soprattutto quando siete voi ad agire sulla scena. Con voi stessi, insomma, siete più indulgenti o più severi di quanto non lo siate con gli altri? Ma vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi? Ne parliamo al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: più.
1: Ernia Berlino, ora l'informazione torna su Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
2: Buona giornata da Federica De Boni. I 5 connazionali subacquei morti in una escursione alle Maldive. Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta a 50-60 metri di profondità. C'è l'incognita delle condizioni meteo. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé. Incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce la Farnesina. Si indaga sulle cause del tragico incidente. Trump ha lasciato la Cina, conclusi i fantastici accordi commerciali con Xi, un evento storico, pietra miliare delle relazioni tra i nostri paesi, le parole del presidente americano in volo verso gli Stati Uniti. L'omologo cinese ha confermato raggiunte importanti intese, ora vengano attuate. Monito di Draghi all'Europa, per la prima volta siamo davvero soli, si trasformi la crisi in più unione, così l'ex presidente insignito della premio Carlo Magno. Non si può più contare automaticamente sugli USA, osserva, né trovare alternative affidabili in Cina, perché sostiene la Russia. Nessuno può rivendicare il diritto di violare la dignità e i diritti degli altri, lo dice Papa Leone XIV in udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE. Serve costruire società sicure e stabili, no alla pena di morte o alle torture. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati, versati loro da Alberto Stasi, condannato per l'omicidio. Per loro è prioritario l'accertamento della verità, spiega il legale Gianluigi Tizzoni. Calcio intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide per le coppe europee. Tennis agli internazionali al Foro Italico, oggi nelle semifinali maschili si sfidano Ruud Dardery e Sinner Medvedev. All'ultimo atto del torneo, il 17 maggio, assisterà anche Mattarella. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si lavora a ripristino dopo l'incidente allo svincolo di Val di Sangro. Sulla A4 Venezia-Trieste code tra Cesalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla A10 dei Fiori code segnalate allo svincolo di Ventimiglia in uscita. Sulla A7 Milano-Genova è un veicolo in panne a causare code tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera in direzione Milano. Un incidente si è verificato sulla statale 107 Silana-Crotonese a Cerenzia in direzione Passo Vecchio. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 7 Appia a Palagiano procedendo in direzione della statale 16 Adriatica a Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
12: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
13: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
11: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Questa nuova ora insieme si apre con un classicissimo di Michael Jackson che risale al 1983. Dall'omonimo album arriva Thriller.

0: Maledetto me, fulminacci questa nostra mattina qui su Radio Subasio con voi il Pozzo fino alle 13 a parlare di sindrome, di paradosso di Salomone. Già parlavo di sindrome, però insomma ci sta, ci può stare, ovvero una tendenza piuttosto comune. Siamo spesso più saggi quando riflettiamo sui problemi degli altri che quando dobbiamo prendere decisioni per noi stessi. Allora vi ho chiesto se riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi protagonisti della storia o le emozioni vi annebbiano il giudizio proprio sul più bello. Siete più indulgenti o più severi di quanto non lo siate con gli altri? Ma poi vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi? Iniziamo gli ascolti dei punti di vista e delle esperienze.
1: Io sono il perfetto esempio dell'amica illuminata da cui tutti vanno per un consiglio, che veramente riesce ad essere obiettiva, sempre molto acuta, no? Sulle vite degli altri, e mi viene riconosciuta questa dote come l'amica di cui non si può fare a meno, salvo poi avere una vita completamente in balia delle onde, perché questa stessa attenzione non riesco ad averla nei miei riguardi. E soprattutto, ecco, io sono sempre molto indulgente con tutti, ma mi autocolpevolizzo in ogni cosa.
0: E voi? 348 075 8060.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Antonello Venditti, noi tutti spesso cediamo a questo paradosso di Salomone che insomma descrive questa tendenza che ci fa più saggi quando riflettiamo sui problemi degli altri che non quando dobbiamo confrontarci con quelli nostri. E allora vi ho chiesto se riuscite a ragionare con lucidità anche quando siete voi i protagonisti della storia. Siete più indulgenti o più severi con voi di quanto non lo siate con gli altri? Ma vi è mai capitato di dare un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi? E qui devo dire sono arrivati diversi contributi. Sara da Terni mi scrive: con me sono severissima, se sbaglio una mail non dormo, se la sbaglia una collega le dico vai tranquilla, capita, due pesi due misure, una sola persona stanca, io. Pierluigi mi scrive da Firenze, dice: Stefano caro, l'ultima volta che ho dato un consiglio sentimentale a un amico gli ho detto lasciala, non ti merita. Tre mesi dopo sono tornato con la mia ex per la quarta volta, ho chiesto scusa al mio amico, non a me stesso.
1: Sono Angelica da Pisa. I paradossi, ci sono anche i paradossi di Zenone, di un grande filosofo, quello della tartaruga e della lepre e quello della freccia, e sono dei paradossi molto sensati anche. Però io ti dico la verità che quando devi chiedere appunto dare un consiglio o tutto, io diciamo ho sempre dato dei consigli e in genere l'hanno ascoltati, almeno a chi li ho dati. Io ascolto tanto le persone e anche se devo ricevere anche dei consigli da altri, a volte sto a sentire tranquillamente, quindi credo che sia importante.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
1: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

The Riddle Car Show, Radio Subasio. Siamo spesso più saggi quando riflettiamo sui problemi degli altri che quando dobbiamo invece prendere decisioni per noi stessi. Si chiama Paradosso di Salomone. Siamo partiti da qui questa mattina per chiedervi se anche voi vi ritrovate in questo schema, se siete più indulgenti o più severi con voi stessi di quanto non siate con gli altri, e se vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi. Roberto da Pordenone mi scrive: nel mio lavoro di consulente finanziario ottimizzo i patrimoni di grandi aziende e investitori privati con strategie impeccabili. Nel privato sono un vero casinista. Per un po' ho accumulato debiti sulla carta di credito perché mi piace comprare, o come dico io, far girare l'economia. Compro beni superflui che spesso non posso permettermi per mera impulsività. Sono anche al terzo matrimonio, proprio un bel paradosso. Già, Anna da Treviso: io sono molto più severa con me stessa che con gli altri, vi dico solo che se un'amica sbaglia una relazione tendo a comprenderla, ma quando capita a me, se esco con la persona che poi si rivela sbagliata per intenderci, mi flagello per mesi. Dopo il divorzio, continuavo a ripetermi che avrei dovuto capire prima certi segnali. La psicologa mi consiglia di fare un esercizio: scrivere una lettera a me stessa come se fossi una cara amica e rileggermela a voce

0: alta per spostare il mio punto di vista e renderlo meno parziale. Devo dire che non funziona sempre, però ho capito che l'autoassoluzione non è superficialità, a volte è semplicemente smettere di essere crudeli con se stessi. E poi ci sono anche detti sul tema.
1: Sono Noela da Roma, io volevo ricordare a tutti che c'è un famoso proverbio, penso si possa applicare a tutta Italia, non solo a Roma, che dice: prendi consiglio e fai come ti pare.
0: Già, direi che è piuttosto universale. E voi? 348 075 8060.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Amore per te, Mango, naturalmente, della mattina in cui con voi abbiamo parlato di paradosso di Salomone, ovvero di quando siamo più bravi in situazioni che riguardano gli altri. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di dare a un amico un consiglio illuminato che poi non siete stati capaci di applicare a voi stessi. Elio da Firenze mi scrive: secondo me dipende molto da quanto ci sentiamo giudicati. Quando il ristorante di mio figlio ha chiuso durante il Covid, con lui sono stato calmo e razionale, l'ho sostenuto finché non si è rimesso in piedi. Quando però le cose sono andate male a me con il mio negozio, mi sono sentito un incapace totale. Razionalmente sapevo che era un periodo difficile per tanti, ma emotivamente la vivevo come una colpa personale. Mi rendo conto che verso gli altri applico il contesto, verso di me applico la sentenza. Sentiamo gli ultimi due messaggi con e sul tema.
1: Io sono molto severa con me stessa, mentre magari con gli altri tendo non a giustificare, ma insomma a dare dei consigli un po' meno severi rispetto a quelli che io do a me stessa. È così, non ci posso fare niente, devo imparare a perdonarmi un pochino di più. Ciao da Caterina.
0: Con gli altri è sempre diverso.
2: Sono Tiziano da Pontedera, provincia di Pisa. Io per ascoltare consigli, farmi consigliare, ho sempre trovato la strada sbagliata o ho sbagliato a causa degli altri, quindi adesso dico sempre: non mi consigliate perché so sbagliare da solo.
0: Oggi chiudo con Holly Miller che diceva: che peccato che gli esseri umani non possano scambiarsi i problemi, tutti sembrano sapere esattamente come risolvere quelli degli altri.

0: Lenny Kravitz again. Ora invece l'informazione torna con le breaking news di TGCOM 24. L'appuntamento è quello delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive operazioni di ricerca delle salme. Dopo la morte di 5 esperti sub-italiani, la Procura di Roma avvia un'indagine. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato. Era a 60 metri. Nell'arcipelago monta la polemica, ignorata l'allerta meteo. Trump lascia Pechino. Verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping, raggiunte in importanti con gli USA. La nostra è la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. In Val Venosta, mortale incidente sul lavoro nella zona artigianale di Vezzano. Un operaio è rimasto incastrato sotto il muletto che stava manovrando dentro una ditta edile e che si era ribaltato. Dinamica al vaglio dei carabinieri. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. Dalle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Questa le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un'altra intensa perturbazione in discesa dall'Europa settentrionale attraverserà tutta l'Italia entro la sera di domani. Ci attendono 24-36 ore di maltempo diffuso e a tratti severo, con molte piogge, anche a carattere temporalesco, prima al centro-nord e sulla Sardegna, poi anche al sud. Attenzione, i fenomeni potranno risultare in qualche caso intensi associati a grandinate. Non si escludono nubifragi. Nelle Alpi nevicherà localmente sotto i 1500 metri, complice l'ingresso di aria insolitamente fredda di origine artica, che entro domenica farà calare le temperature anche al sud e in Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. anche a rate.
12: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Pino Daniele scrisse il classico che arriva quando aveva appena 18 anni. Dedicato alla città di Napoli, resta uno dei più grandi successi del cantautore. È Napule.

che in questo periodo, in questa settimana, è impegnato in questo tour in giro per il mondo con tante date e anche tanta cronaca di spettacolo, ovviamente, che riguarda proprio le date che sta il tour che sta portando avanti. Sono le 12 da 15 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13, tra una novità e l'altra, come quella di Fabrizio Moro, Niente da perdere.

a me le vibrazioni che sono quelle che ci date ogni giorno in ogni momento della giornata, grazie al 348 075 80 60. Per questo sono nati i saluti arretrati, questa parentesi dedicata a voi, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Giovanna che ci ascolta e ci saluta da La Spezia, Daniela e Mirko Ferraresi Doc in viaggio con la loro automobilina brum brum, e buon ascolto a voi e buon viaggio. Stefania che ci ascolta e ci saluta da Belpasso, siamo in provincia di Catania. Per tutti torna Annalisa.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Racconta l'assurdo, un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma sì, in fondo è estate, chi se ne frega? Così Ermal Meta sul suo nuovo Calma Metafisica.

Di storia finché la memoria non si perde. Siamo molto affezionati a questa canzone perché fu proprio Radio Subasio a suonarla molto in anticipo rispetto a quando poi fu pubblicata anche da noi, ed è giusto ricordarlo. Va bene, lasciamo perdere la storia, invece parliamo di quello che succederà tra non molto, cioè scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora ufficiale del nostro pomeriggio. Accadrà a breve. Intanto arriva e torna anche Malika Ayane con Senza fare sul serio.

In questi giorni segnaliamo un anniversario importante nel settore tessile. NKD festeggia 20 anni di presenza in Italia. Un percorso che ha portato l'azienda a diventare un punto di riferimento per tutta la famiglia, con un'offerta che unisce qualità e convenienza. Per celebrare questo traguardo, fino al 16 maggio, per voi il 30% di sconto su tutto. Moda donna, uomo e bambino, articoli e prodotti per la casa. L'appuntamento è in tutti i negozi NKD. Info su nkd.it.

0: Una musica può fare Max Gazzè, ma di questi tempi anche un'intelligenza può fare.
1: Quella artificiale, dici, artificiale. Buongiorno.
0: Beh, certo, è evidente. Come la sta? Sono contento.
1: Abbastanza bene.
0: Ben recuperato, ben ritrovato.
1: Abbastanza bene, abbastanza.
0: Ha avuto
1: bene
0: il cimurro, come sente gira in questi giorni.
1: Purtroppo sì, sai, temperature.
0: Che vuole fare? Ma anche un po' l'età,
1: Dici?
0: Sì, come no. Vabbè, oggi parliamo.
1: Ma questa è cattiveria però.
0: Molto.
1: Di intelligenza artificiale.
0: Che contrappongo sempre alla stupidità naturale.
1: Mamma mia.
0: Siamo pieni, e se almeno ci aiutasse. Fatto sta che sempre più spesso ci si affida all'intelligenza artificiale attraverso il chatbot,
1: certo,
0: e tutte quelle piattaforme che ci possono aiutare, a patto che non si deleghi tutto a loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sempre questa avvertenza generale a non consegnarsi mani e piedi a quello che arriva da questi chatbot e dall'interlocuzione con l'intelligenza artificiale.
1: Anche perché molto spesso sono errati, quindi bisognerebbe approfondire.
0: Beh, la mia idea, non so quanto valida, è che siano degli strumenti, come tali,
1: certo,
0: vanno
1: utilizzati. Un aiutino.
0: Se trasferiamo in toto le nostre competenze, certo, secondo me siamo fritti. Ma questo è il mio dubbio e la mia convinzione.
1: Però il saggio Stefano Pozzovivo ha ragione, ve lo dico. Ve lo
0: e
1: dico,
0: voi vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale per dare un nome a quale vostro malessere? Che cosa vi ha diagnosticato? Se era curata l'analisi? Perché molti lo usano in termini proprio,
1: certo,
0: medici.
1: Lo abbiamo fatto anche in passato. No? Con l'avvento di internet molto spesso, no? Attraverso i motori di ricerca ci chiedevamo.
0: Vogliamo ricordare il numero?
1: Certo, 348 075 80 60.
0: E intanto tornano anche i giornalisti prima dei saluti con New York.

0: Dove sei tu? Sono qui, pronto a darvi i saluti, augurarvi un serenissimo weekend con il nostro sottofondo e ricordarvi che ci ritroveremo lunedì a partire dalle 10. Arriva l'informazione preceduta da cosa? Ah, dai miei saluti, certo, e dall'unica raccomandazione che ben conoscete: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub-italiani. La Procura di Roma avvia un'indagine. Si ipotizza l'iperossia. È accaduto in una grotta durante un'escursione. Un corpo è stato recuperato a 60 metri. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino. Verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina, lutto nazionale venerdì per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. Allarme della BCE, rischi sulla crescita economica, dipenderà dalla durata della guerra. L'Eurotower specifica: si è incrinata la fiducia di famiglie e imprese, aspettative di inflazione a lungo termine saldamente ancorate. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Tennis: a Roma semifinali Ruud Dardery alle 15 e Sinner Medvedev alle 19. Alle 13:30 il quarto col doppio Bolelli-Vavassori. Giro d'Italia alla settima tappa, la più lunga, Formia-Blockhaus, 244 km. Salita finale di 13 km e arrivo in pendenza all'8%. Maglia rosa il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A22 coda di 2 km tra Chiusa e Bolzano Nord per un incidente in direzione Modena. Un altro incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Viale Monteceneri e Cormano verso Trieste. Infine, sulla Statale 16 Adriatica, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Bari-Santa Fara in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
9: o ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal casa, Febal casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Le 13 da 7 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Sumasi, oggi venerdì 15 maggio 2026, subito un classico degli ABBA, Mamma Mia.

0: Ci siamo da subito affezionati a questo grande classico degli ABBA, no? Mamma mia, anche perché insomma il titolo è italiano, anche fuori dai confini del nostro paese spesso viene usato come esclamazione popolare. 1975, questa era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, si parla di intelligenza artificiale. E vado subito alla domanda che tra poco argomenterò. Intanto vi chiedo se vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale per dare un nome a qualche vostro malessere. Cosa vi ha diagnosticato, era curata l'analisi? Poi vi chiedo, ma l'intelligenza artificiale può davvero essere un'alternativa efficace ad un medico professionista? Ecco, se volete raccontarmi come sempre le vostre esperienze ma anche le vostre abitudini, ricordo il contatto WhatsApp Telegram 348 075 80 60 e non posso non ringraziare Manuel Saracca che in questi ultimi due giorni mi ha sostituito. Sono tornato e quindi saremo insieme fino alle 17. Il buon pomeriggio da parte mia. Sono Leonardo, per voi subito Alfa, vabbè, ciao.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

L'amore altrove, Francesco Renga, Alessandro Amoroso, siete su Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, appena iniziata la pausa pranzo, oggi si parla di intelligenza artificiale, eh? Vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale a scopo sanitario? Fate attenzione perché i chatbot basati sull'intelligenza artificiale formulano diagnosi errate in oltre l'80% dei casi. Beh, questo era prevedibile, no? Lo rivela anche uno studio riportato dalla Financial Times, secondo il quale i principali modelli linguistici di grandi dimensioni faticano a suggerire una gamma di possibili diagnosi quando i dati relativi al paziente sono scarsi, tendono spesso a restringere il campo troppo precocemente a un'unica risposta. Insomma, meglio affidarsi ad un professionista in carne ed ossa. Bella scoperta, vero? E allora vi chiedo appunto se vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale per dare un nome a qualche vostro malessere, cosa vi ha diagnosticato, se avete fatto anche il raffronto poi con un professionista, era a curata l'analisi. Poi vi chiedo se l'intelligenza artificiale può davvero essere un'alternativa efficace ad un medico professionista. 348 075 80 60.

0: Dentro ai tuoi occhi di Raf, siete sulla Disubasio, questa è la pausa pranzo, si parla di intelligenza artificiale, ma nello specifico vi chiedo se vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale a scopo sanitario. E magari, non so, avete avuto modo anche di fare un raffronto con i dati che vi ha rilasciato un professionista, il vostro medico di famiglia. E era accurata l'analisi, poi l'intelligenza artificiale può davvero essere un'alternativa efficace ad un medico professionista? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Elisa da Pisa.
0: Ciao Elisa.
1: Sì, l'intelligenza artificiale purtroppo è molto utile. Io l'altro giorno anche ho ritirato un esito medico e non lo capivo con tutti i termini che ci sono. L'ho messo su internet e l'ho fatto spiegare dall'intelligenza artificiale e me l'ha spiegato in parole povere. Purtroppo è molto utile, viene usato molto spesso, ahimè, siamo in un'era che ce lo permette, per fortuna, quindi siamo un po' più agevolati.
0: Ok, quindi non ti sei però affidata all'intelligenza artificiale per dare un nome a un tuo malessere, semplicemente per decodificare quelli che erano appunto gli esiti di un esame, no? Credo di aver capito così. E vi chiedo quindi se vi siete mai affidati appunto all'intelligenza artificiale per dare un nome a un vostro malessere, cosa vi ha diagnosticato e se era accurata l'analisi. 348 075 80 60.

0: vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Avete capito qual è il titolo?
10: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
11: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
12: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
13: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
11: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
4: Fiorentini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Human the Killers, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e vi chiedo se vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale a scopo sanitario, perché bisogna fare molta attenzione in quanto i chatbot basati sull'intelligenza artificiale formulano diagnosi errate in oltre l'80% dei casi, ed è per questo che vi faccio la fatidica domanda: vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale per dare un nome a un qualche vostro malessere? Cosa vi ha diagnosticato? Era accurata l'analisi? Poi l'intelligenza artificiale può davvero essere un'alternativa efficace ad un medico professionista? 348 075 80 60 se volete raccontarmi le vostre esperienze, sentiamo.
1: Sono Massimo da Pesaro.
0: Ciao Massimo.
1: Io con l'intelligenza artificiale ho poca fiducia rispetto alle diagnosi. A volte mi confronto chiedendo su magari dei valori che trovo su degli esami, su dei parametri. Chiedo semplicemente che cosa significano, che cosa vogliono dire, ma assolutamente non faccio fare diagnosi o patologie ad un computer, ecco. Quindi mi confronto con il medico ed è solo un primo approccio, diciamo, quello che trovo scritto per capire di che cosa si tratta, e poi comunque mi confronto sempre con il medico specialista o di base.
2: Ciao Radio Subasio, secondo me usano tanto l'intelligenza artificiale perché la gente è stanca per una visita di trovare il medico di base dopo 25 giorni. Magari succede che io mi sveglio con un bozzo sotto all'orecchio, chiedo all'intelligenza artificiale e mi parla di una semplice udite o di un possibile infiammazione a un dente, mi consiglia per 2-3 giorni di usare, ne so, un Oki, se non migliora vado dal dottore, se migliora sono guarito. Dall'altra parte chiamo il dottore perché ho un bozzo sotto all'orecchio e mi dà l'appuntamento fra 20 giorni. E questa è la differenza. Viva l'intelligenza artificiale!

0: nasce col sole.
1: Se un pensiero speciale, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale a scopo sanitario e bisogna fare molta molta attenzione perché i chatbot basati sull'intelligenza artificiale formulano diagnosi errate in oltre il 70%, anzi l'80% dei casi, lo rivela uno studio riportato dal Financial Times, secondo il quale i principali modelli linguistici di grandi dimensioni faticano a suggerire una gamma di possibili diagnosi quando i dati relativi al paziente sono scarsi, tendono spesso a restringere il campo troppo precocemente a un'unica risposta. Insomma, meglio affidarsi ad un professionista in carne ed ossa. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
2: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Massimo da Scandicci. Sentivo questa cosa dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda diagnosi medica. Io non l'ho mai usata in questo settore perché i sintomi sono molto soggettivi, non è una cosa obiettiva, quindi è facile che il risultato sia errato. Quando invece riesce a dare dati molto obiettivi all'intelligenza artificiale su altri campi, secondo me è abbastanza affidabile.
1: Ciao Massimo, grazie.
3: Affidarsi all'intelligenza artificiale per chiedere sulla salute è come se chiami un numero di questi maghi che ti spiegano il futuro. Per carità divina, ma come cavolo si fa? Boh, Tiziano da Monterotondo.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14, da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive, operazioni di ricerca delle salme dopo la morte di 5 esperti sub italiani in una grotta durante un'escursione. Indaga la procura di Roma, si ipotizza l'iperossia. Recuperato a 60 metri il corpo di Monica Monfalcone, biologa marina. In zona c'era un'allerta meteo. Trump lascia Pechino, verso Teheran dichiara: non avrò più molta pazienza. Le parole di Xi Jinping: raggiunte grandi intese con gli USA, abbiamo la relazione più importante al mondo. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz è nostro. Scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. In Ucraina lutto nazionale per commemorare le 24 vittime dei bombardamenti sulla capitale. La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale, così Mattarella. Il messaggio del presidente al convegno triestino sui 50 anni dal processo per lo sterminio nazista alla risiera di San Sabba. In troppe parti del mondo, le parole, il diritto internazionale è apertamente violato. L'inflazione annua in aprile è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. La causa risiede nei settori di alimentari ed energia. La stima preliminare era attestata su un più 2,8%. La variazione mensile risulta del più 1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto a 3.159 miliardi. Calcio tutte domenica alle 12 le sfide in chiave Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Tennis al Foro Italico, semifinali Ruud Dardery dalle 15 e Sinner Medvedev dalle 19. In campo il quarto col doppio Bolelli Vavassori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Firenze in Pruneta e in Cisaregello in direzione Napoli, per traffico intenso coda di 6 km sulla A22 tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Celico in direzione Passo Vecchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme fino alle 17 anche in questo venerdì 15 maggio 2026. Bello impossibile per voi, un classico di Gianna Nannini.

Vabbè, quelli che stiamo provando effettivamente in questi giorni, un po' di brividi viste le temperature che sono scese notevolmente in gran parte della penisola. Alle 14 da 15 minuti siete su Radio Subasio, The Colors, per voi Rolling Stone.

Marmellata numero 25, Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio, dove alle 15 arrivano, lo sapete, vero, i 60 minuti a voi dedicati. Già da adesso potete iniziare quantomeno a meditare quale potrebbe essere la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e tra poco ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Vacci piano e Marcomi su Subasio. Scusa se ancora...

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Alle 15 arriva Jukebox, allora prenotate subito la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, la testa gira.

Therese Rewind con Eva Lanno, 1999, The Cardigans, canzone che ha scalato le classifiche di mezzo mondo, anzi diciamo di tutto il globo. Vai, mancano pochi minuti alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il jukebox. Se ci state ascoltando dall'app potete interagire con noi, perché all'interno trovate la sezione dedicata a questo programma. Se volete richiedere una canzone vi basta semplicemente compilare il form. C'è Francesco Gabbani per voi, Summer Funk.

333. Allora, a proposito, alle 15 arriva il jukebox. Se volete prenotare la canzone che vi fa stare bene, che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate subito il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Specificate il titolo, il vostro nome e la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Lady Gaga, Doe Chi.

0: Radio Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro, e ondeggio come fa una foglia

0: Soltanto un minuto alle 15, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sospese fino a domani per il maltempo le ricerche dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Recuperata una sola vittima sarebbe Monica Monfalcone, ma manca l'ufficialità. L'Università di Genova precisa, lei e la dottoressa Oddenino erano in missione per noi, ma l'escursione è stata fatta a titolo personale. Terminata la visita di Trump a Pechino, il presidente sferza Teheran: non avrò più molta pazienza, ma posso accettare 20 anni di stop al programma nucleare. Sull'invio di armi a Taiwan aggiunge di non aver preso una decisione. Xi Jinping: raggiunte grandi intese. In Ucraina è lutto nazionale dopo la morte di 24 persone nei bombardamenti delle ultime ore nella capitale. Intanto nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Secondo i media russi sarebbero stati liberati 205 detenuti per parte. Ad aprile l'inflazione annua è salita al 2,7%, lo certifica l'Istat. Pesano i settori alimentare ed energetico, la variazione mensile risulta dell'1,1%. Banca Italia intanto rende noto che il debito pubblico è cresciuto, attestandosi a 3.159 miliardi. Da domani scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici in tutta Italia. Il contrassegno, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è adesivo e va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. Calcio tutte domenica alle 12, le sfide in chiave Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Tennis: al Foro Italico tra poco al via la semifinale tra Ruud e Darderi, poi alle 19 Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale: cocktail,
8: spritz al tramonto,
7: colazione,
8: cappuccino vista mare,
7: estate,
8: crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.

0: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettiero da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Inizia il jukebox di Radio Subasio. Pronti via? E allora, inoltrate subito il vostro messaggio e prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60 e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, beh, la generazione dei raggi laser, mamma mia, quanta nostalgia. 348 075 80 60 se volete inoltrare i vostri messaggi, le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale o anche attraverso l'app, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Quindi mi raccomando, specificate sempre il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Chi è?
1: Ciao amici di Subasio, sono Matteo da Castelfidardo. Vorrei dedicare alla mia dolce metà che vi ascolta sempre una delle prime canzoni che le ho dedicato, Oggi sono io di Alex Britti. Grazie e buona giornata a tutti. Radio Subasio.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo
2: Augusto
1: e mamma Anna, vi ascoltiamo da Porto San Giorgio. Siamo ancora a casa influenzati e vorremmo che ci teneste compagnia con la nuova canzone
2: The Bing.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Just My, Bruno Mars, ne fate tante Bruno Mars, una più bella dell'altra, complimenti, lo salutiamo, magari ci ascolta, visto mai. 348-075-8060, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi. Oggi io e il mio ragazzo festeggiamo 5 anni insieme, lui vi ascolta sempre, lavora in una falegnameria in provincia di Napoli, dovete assolutamente dirgli questa cosa, anche se sei super impegnato, vorrei ricordarti che stavo pensando a te. Buon anniversario, amore mio, e poi vorrei anche ascoltare una canzone. Un bacio grande intanto da Francesca, e la canzone che ha scelto è proprio questa.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Hey!
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
20: Sono Giovanna da Falconara. Vorrei sentire la canzone di Fedez e Mazzini, Male Necessario. Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni. Un abbraccio.
21: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: 1986, praticamente eravamo tutti pettinati come Joe Tempest in quel periodo, è vero? E allora avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, richieste o saluti al 348-075-8060. Se ci state ascoltando dall'app di Subasio, all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Devo salutare a proposito io e mie colleghe di Matelica, vorremmo ascoltare una canzone e salutare Andrea, sei sempre con noi. E poi Dario di Molinella, potete farmi ascoltare una canzone jukebox di oggi? Saluto i miei colleghi. E poi c'è Aurora di Firenze, in viaggio, sta tornando a casa e dice vorrei ascoltare Al mio paese della Brancale. C'è anche una nota vocale a proposito legata a questa canzone, chi è?
1: Zero di Svasio, siamo Greta e Giada da Senigallia e vorremmo ascoltare Quando torno al mio paese, ciao!
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Mi sento una

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Dammi solo un minuto dei Pooh, siete su Radio Subasio e questo è il Jukebox che volge al termine, siamo alle battute finali. A proposito, devo salutare un po' di amici, Alessandro e Giulia di Firenze, ciao, buon lavoro. E poi c'è il messaggio di Lorenzo che sta preparando un esame, un grande in bocca al lupo a lui. Wow, ma senti che stile, che meraviglia, quasi quasi, mancano soltanto le nacchere, oh, ecco, perfetto, vai, vai, vai. Questa è la scelta Marica, ha inviato il suo messaggio attraverso l'app e dice, bah, una voglia matta di ascoltare Cabana di Rama, ciao.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elena. Volevo dedicare a mio marito la canzone di Salda Vinci, Io e te per sempre, e dirgli che non vedo l'ora di partire.

0: Break news di TGcom 24, le 16 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone l'unico corpo recuperato finora dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Lo riferiscono all'ANSA fonti locali. Intanto, interrotte per maltempo le ricerche delle altre 4 salme, le operazioni riprenderanno domani. Intanto, un testimone che era a bordo della barca d'appoggio nega che le condizioni meteo-marine non fossero sicure. Il tempo era bello, il mare non perturbato, la visibilità ottima, dice. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Merz chiama Trump durante il suo viaggio di ritorno da Pechino. Coordinate le nostre posizioni in vista del vertice NATO. Insieme siamo più forti, dice il cancelliere tedesco. Intanto il leader cinese Xi Jinping commenta la visita di Trump. Abbiamo raggiunto grandi intese. Ha confessato il 15enne accusato di aver accoltellato a morte a Taranto un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane sostiene di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti. Gli altri 3 minori fermati non si sarebbero accorti delle coltellate. L'Istat fissa l'inflazione annua ad aprile al 2,7%, leggermente sotto la soglia attesa del 2,8%. A pesare sono soprattutto energia e generi alimentari. Rispetto a marzo la variazione segna un più 1,1%. Calcio, fissate tutte alle 12 di domenica le 5 sfide di Serie A in chiave Champions. Tennis, il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale a Roma. Ora in campo Dardari e Ruud, in palio la finale alle 19, Sinner contro Medvedev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autostole verso Milano si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Capo e Caianello. Per traffico invece rallentamenti tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano e code tra Modena Nord e il bivio per la 22 Brennero Modena. Sempre per traffico coda sul bivio A1 tangenziale ovest di Milano provenendo da Bologna verso l'autostrada Milano Laghi. Un incidente viene segnalato, lo svincolo Rubattino della 51 tangenziale est di Milano verso l'allaccio con l'Autosole. Altro incidente sulla statale 527 Bustese all'incrocio Mombello. Per traffico coda sulla 56 tra fine tangenziale di Napoli e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Come
5: andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Purtroppo per lei sono tornato, il buon pomeriggio anche da Katia Giuliani.
15: Guarda, due minuti già mi ha fatto incavolare. Già due minuti già mi girano.
0: Ma poi ci vuole poco, è suscettibile la signora.
15: Vabbè. Buon pomeriggio, bentornato Leonardo Fabrizi. Guarda, oggi non sono nemmeno a portata di vista per quante cose. Non ti voglio nemmeno
0: si
15: vedere.
0: Si è nascosta. Tra pochissimo si gioca.
15: Subito la collection.
0: Quale?
15: Di la
0: sai?
15: Di la te?
0: NASA. NASA. Acqua e sale, dai.

0: Acqua e sale, Mina Celentano, collection delle 16, si gioca, che bello, alla parola mancante.
1: Oh, adesso, no, siccome Leonardo sei mancato nei giorni scorsi e ho avuto il piacere di essere in compagnia di Manuel Saraca, che mi ha trattata benissimo, te lo
0: dico. Ma Manuel è un galantuomo, io lo so,
1: quindi,
0: l'ho anche ringraziato oggi a inizio programma.
1: Per avermi trattato bene?
0: No, perché insomma ha fatto il programma a posto mio.
1: Ah, ok, no, però volevo sottolineare che adesso tu devi essere all'altezza per quanto riguarda il
0: trattarmi
1: rispetto e gentilezza ed educazione.
0: Però io non sono il suo clone, no?
1: Cioè,
0: e allora lo farò a modo mio. Dai, muoviamoci. Parola mancante. Allora, vogliamo recitare il testo di questa canzone omettendo quella parola che gli ascoltatori dovranno poi indovinare?
1: E sottolineo omettendo. Questa è una canzone che suoniamo spesso nei giorni.
0: Sì, vero.
1: La dico io?
0: Eh certo.
1: Allora, stai,
0: parola mancante,
1: stai nel letto di un altro pure stasera.
0: Ecco.
1: Che detta così potrebbe sembrare tante cose.
0: Certo.
1: Stai
0: saltando, stai giocando, stai anche, potresti anche mangiare nel letto di un altro.
1: Ma pensa un po'.
0: C'è chi ama mangiare a letto.
1: Certo, anche chi salta nel letto di un altro.
0: Assolutamente sì. E allora quale sarà mai la parola mancante?
1: 348-075-8060.
0: Il primo che darà la soluzione o la prima verrà in onda con noi. Subito Alex Warren Ordinary.

0: Fulminacci su Subasio e stiamo giocando alla parola mancante. Abbiamo la signora Katia Giuliani ha recitato la parte del testo di una canzone che conosciamo molto molto bene.
1: Esatto, perché l'ascoltate spesso e volentieri anche su Radio Subasio nell'ultimo periodo. Stai puntini puntini puntini nel letto di un altro pure stasera.
0: Ecco.
1: E qua ci aggiungerei una parola, ci sta bene.
0: Cioè, non si può dire.
1: Dico fuori onda.
0: Ah, ok, va bene. E allora le vostre risposte al 348-075-80-60. Io direi di ascoltare anche questo di messaggio arrivato proprio pochi secondi fa.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: La parola mancante è di ossessione e tu dormi.
0: Ecco, diciamo
1: mi piace perché secondo me ha qualche gene che mi rappresenta.
0: Dici?
1: Sì, un po'.
0: Beh, possibile.
1: Sarà una nipote lontana.
0: Possibile. Dovresti coniugare il verbo diversamente.
1: Però scusa, la canzone la possiamo dire, l'ha detta.
0: Sì, certo.
1: Ossessione
0: Samurai J, okay. Certo. E quindi, allora, stai, parola mancante, nel letto di un altro pure stasera. Avete ancora un po' di tempo, se volete inoltrare i vostri messaggi.
1: Fatelo subito 348 075 80.

0: Troppo buono, Tiziano Ferro. Siete su Radio Subasio. Stiamo giocando. A cosa stiamo giocando, Katia Giuliani? Dai, che ti metto alla prova. Dai.
1: È tornato solo da un giorno. Già non ce la faccio più.
0: Vedi, non sei preparata.
1: Allora, stiamo giocando con la parola mancante. Okay. Abbiamo detto un pezzettino di una canzone di Samurai J che si chiama Ossessione. Ed è stai, puntini, puntini, nel letto di un altro, pure stasera.
0: Cosa starà facendo questo tizio?
1: Ma cosa fai nel letto, di un altro?
0: Maria Carmen di Caserta, cosa starà facendo?
2: Dormendo.
0: Anche perché c'è bisogno, no, di riposare, quindi perché no?
1: Vabbè, scusate però se mi intrometto, ma se dorme non fa nulla di male, poi alla fine nel letto di un altro dorme. Vedi, Maria,
0: stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, significa che sei recidivo, voglio dire.
1: Sì, ma scusa, ma perché dorme?
0: O recidiva.
1: Scusate, ma perché dorme nel letto di un altro? Non c'era il letto suo?
0: Ma non so, forse perché non
1: non capisco, spiegatemi.
0: Forse perché ha un materasso magari scomodo.
1: Ok, quindi
0: forse per questo.
1: Ok, ok, ci sta.
0: Ecco, perché dobbiamo fare sempre i maliziosi della situazione,
1: no,
0: vero?
1: No, io ero solo curiosa di capire il motivo, no?
0: Vabbè, sei troppo curiosa. Maria Carmen, intanto diciamo benvenuta a Radio Subasio.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Allora, sono consulente finanziario.
0: E vai?
2: Mamma.
0: Sì.
2: A tempo pieno di due bimbi, Christian di 9 anni e Niccolò di quasi 2 anni.
0: Okay. Bene.
2: Ex giocatrice di pallavolo.
0: Ah, però. E il ruolo
2: molto
0: qual era?
2: Ex.
0: Qual era il tuo
1: che ruolo?
0: Ruolo?
1: Che ruolo avevi?
0: Opposto.
2: Cacciatrice, 1,80 m.
0: Ah, beh, certo.
1: Maria Carmen, allora. Posso confessare una cosa? Anch'io ero una giocatrice di pallavolo.
0: Raccattapalle lei
1: non
0: faceva,
1: è vero.
0: Però, eh.
1: Io ero martello, imbecille. Ero
2: Guarda,
0: Maria Carmen,
2: ricezione.
0: Ti dico una cosa, tanto non ci sente nessuno. Dio martello mio. Anche nella vita. Anche nella vita.
2: Però quello anche io. Quello anche io. Deformazione pallavolistica.
0: Vedi, vedi.
1: Vabbè, però insomma.
0: Allora, intanto, cara Katia Giuliani, siccome non sapevi come investire i tuoi 3 milioni di euro, Maria Carmen può darti una mano.
1: Va bene, okay? Maria Carmen, allora ti contatto dopo.
2: No,
1: così.
2: Io non faccio investimenti, io do i soldi.
0: Ah, tu dai.
1: Ah,
0: soldi.
1: Allora
0: ma
1: ti
0: siamo grandi amici.
1: Scusa, Maria Carmen.
0: Amici per la pelle,
1: ma
0: Maria
1: scherzi?
0: Carmen.
1: Allora, Maria Carmen, stasera sei invitata a cena.
0: Ma anche domani.
2: Grazie.
0: Ma anche domani, domani sera.
2: Volentieri.
0: Ma se vuoi ti diamo anche una camera, tranquillamente, se vuoi passare un weekend in Umbria.
1: Maria
0: tranquilla.
1: Carmen, detta questa frase che hai detto è pericolosa, cioè io
2: lo so,
1: insomma,
2: lo so.
1: Dire io gli do i soldi e cioè, si fa la fila davanti casa, si fa la fila.
2: Esatto, sì.
0: E quanti ne dai di soldi? No, nel senso c'è molta richiesta?
2: Sì, diciamo che è un periodo storico un po' particolare da post-Covid, sì.
0: Ma prevalentemente per acquisto immobili, per acquisto invece auto oppure?
2: No, diciamo che questo nello specifico è un periodo in cui l'investimento è pro matrimonio, comunioni, battesimi, ristrutturazione casa, quindi va periodi dell'anno, insomma, il mio lavoro.
0: Ah, ok.
1: Insomma, l'idea di chiedere, bisogna chiedere un mutuo per fare un matrimonio oggigiorno, quindi insomma.
2: No, è finanziamenti in generale, non solo
1: esatto,
2: mutui.
1: Esatto,
2: quindi,
0: finanziamenti, no? Per non prendere magari il gruzzoletto che hai messo da parte, chiedo un finanziamento così.
1: No, era per dire che una volta il matrimonio non era, cioè non richiedeva un no, oggi invece
2: no,
1: sono diventati cari.
2: Sono cambiati i tempi tantissimo.
0: Oggi insomma sono cioè, festeggiamenti un po', diciamo così, opulenti. Possiamo definirli così?
2: Okay. A voglia.
1: Che io poi
2: sì.
1: Se mi posso permettere, ma chi ve lo fa fare? Così è
0: tanto
1: capito,
0: per ma
1: dire.
0: Se tu al tuo matrimonio vuoi invitare il cugino del cugino, del parente, dello zio, del nipote che non vedi mai, che però hai piacere di vedere, almeno in quell'occasione, perché no?
1: Vabbè, ho capito, ma 300
2: diciamo
1: persone
2: che...
1: no.
2: I matrimoni e i funerali sono i momenti nei quali insomma ci si incontra tutti, vuoi o non vuoi, ci sono tutti.
0: Sì, come diceva il principe, è la somma che fa il totale.
1: Esatto.
0: E vabbè, allora cara Maria Carmen, hai organizzato anche il fine settimana?
2: Non ancora. Giusto per rimanere in tema, in questo momento sono alla villa, insomma, dove festeggeremo la comunione del mio bimbo. E quindi insomma, giusto per rimanere in tema, e vediamo questa settimana, perché ormai siamo agli sgoccioli.
0: Certo,
1: sei
0: allora
1: in fase
0: tanti
1: organizzativa, va bene.
2: Esatto, fase organizzativa, esatto.
1: E allora tanti auguri, cara. E insomma, non si sa mai nella vita, magari ci risentiamo.
0: Ma sì.
2: Il numero lo avete,
0: ma vai tranquilla, che ti chiamiamo. chiamo. Grazie Maria Carmen.
2: Ciao. Grazie, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. E si gioca anche domani, ma noi invece giocheremo lunedì.
1: Lunedì, ed eccola qua, Ossessione, Samurai J.

0: cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
8: Avete riconosciuto?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: No doubt, it's my life. È arrivato il momento, sì, quello non manca mai, quello di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Oggi sono tanti i fenomeni.
0: Davvero?
1: Del giorno, tanti, sì, diversi. Perché questa è una di quelle notizie che in qualche modo fanno alzare il sopracciglio. È presente, Leonardo?
0: Già fatto, ecco, ce l'ho.
1: Esatto.
0: È alzato.
1: Perché uno studio ha messo a confronto la validità e la credibilità dei consigli legali dati dall'intelligenza artificiale e quelli forniti dai professionisti umani, gli avvocati,
0: ecco.
1: Insomma.
0: Sai che ne parlavo anche oggi nel corso della pausa pranzo?
1: Davvero?
0: Ho chiesto agli ascoltatori se si affidano all'intelligenza artificiale per le diagnosi in caso di malessere.
1: Okay.
0: Ecco. Allora, il dato che colpisce è questo comunque. Secondo la ricerca, i consigli legali generati da ChatGPT sono stati ritenuti da tantissime persone e soprattutto da tanti più affidabili rispetto a quelli di un avvocato.
1: Ecco, lo studio in questione ha coinvolto 288 persone chiamate a valutare i consigli legali.

0: su situazioni ipotetiche,
1: ecco.
0: E pare che l'intelligenza artificiale convinca di più, soprattutto per un motivo semplice: usa un linguaggio più chiaro, più diretto, più comprensibile rispetto a certi tecnicismi del linguaggio legale, no?
1: Certo, se parli e ti esprimi sempre per articoli, lo credo bene, se li spieghi gli articoli è sicuramente più semplice, no?
0: Sì.
1: In più, sempre secondo quanto emerge, pesa anche la percezione di imparzialità, no? Il fatto che a queste informazioni si possa accedere gratis e in modo immediato.
0: Penso che
1: non è poco, eh?
0: No, però attenzione, perché dall'altra parte molti avvocati restano un po' scettici, perché una macchina può anche spiegarti una norma in modo semplice, ma non ha empatia, non conosce il contesto vero umano e soprattutto non interpreta i casi complessi come può fare una persona vera.
1: Insomma, traduco?
0: Traduci.
1: L'intelligenza artificiale magari ti parla meglio, ma non è detto che capisca meglio.
0: Ecco. E forse il punto
1: è metodetta.
0: Esatto, oggi spesso ci fidiamo di più di chi ci spiega bene le cose, anche se poi la realtà vera è più complicata di una risposta. Scritta bene, diciamo,
1: Che poi è un po' la lezione di questi tempi, no? Tra sembrare chiaro ed essere davvero giusto non è sempre la stessa cosa.
0: No, assolutamente. Poi voglio solo dire una cosa, che c'è stata una storia che raccontava che un avvocato aveva citato durante una causa dei casi che si era fatto dire da ChatGPT, è stato radiato dall'albo perché i casi non esistevano.
1: Mi ricordo, ne abbiamo parlato un po' di giorni fa, effettivamente. Abbiamo celebrato più di un fenomeno, effettivamente.
0: Ecco, c'è Achille Lauro su Radio Subasio, Comuni Immortali.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: E allora, ma nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Dico solo che si parlerà di futuro, l'ufficio del futuro, wow, dove lavorerete sì, un
0: con
1: domani.
0: Con tutti i touchscreen.
1: Non ma solo, non solo, poi spiego meglio fra poco.
0: Bene, allora, per quanto mi riguarda è tutto, noi ci sentiamo lunedì come sempre a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Vi auguro un sereno weekend, le 17 da 5 secondi, ora le breaking news di TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'unico corpo finora recuperato dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive sarebbe di Gianluca Benedetti e non di Monica Monfalcone. Per il maltempo interrotte le ricerche delle altre salme, si riparte domani. Un testimone, il tempo ieri era bello, ideale per un'immersione. Insieme nella NATO siamo più forti, così il cancelliere tedesco Merz dopo la telefonata con Trump. I due concordano sulla necessità che Teheran si sieda al tavolo dei negoziati. Accetterò un congelamento del programma nucleare per 20 anni, dice il presidente americano. E Trump sta tornando alla Casa Bianca dopo la fine del suo viaggio in Cina. Se difenderemo Taiwan in caso di attacco, non voglio dirlo, lo so solo io, non ho ancora deciso sull'invio di armi, dice. E Pechino annuncia Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti in autunno. Avrebbe colpito per paura che i suoi amici fossero aggrediti il 15enne che a Taranto ha accoltellato a morte un bracciante maliano di 35 anni. Il giovane ha confessato davanti al GIP. 3 dei suoi compagni, tutti minorenni, sostengono di non essersi accorti delle coltellate. Obbligatoria da domani la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Tennis agli internazionali d'Italia, interrotta per pioggia forte la semifinale tra Dardari e Ruud. In serata dovrebbero giocare anche Sinner e Medvedev. Intanto il doppio Bolelli-Vavassori va in semifinale, battuta in 2 set la coppia Eliovaara-Patten. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo diffuso domani per una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole invece in tutto il resto d'Italia, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella prima parte del giorno. E non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori comunque in generale al di sotto della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection. E che collection? Lionel Richie, All Night Long.

Sì, soprattutto a quelli che sono in ufficio, perché di ufficio oggi parliamo, l'ufficio del futuro. C'è uno studio da cui emerge che l'ufficio del 2050, mi manca un po', ma poi neanche tanto, sarà sempre più tecnologico, personalizzato e immersivo, con realtà virtuale e strumenti capaci di leggere fatica e bisogni dei lavoratori. Poi ve lo descrivo meglio nel dettaglio per chi merita. Intanto voglio capire, ma voi oggi come state in ufficio? Troppe riunioni, troppo caos, troppe interazioni inutili, e un ufficio più digitale vi aiuterebbe o vi allontanerebbe ancora di più dai rapporti umani, secondo voi? Se oggi, ve la butto lì, poteste cambiare qualcosa nel vostro ufficio, cosa sarebbe? O chi sarebbe? Perché spesso e volentieri è un chi più che un cosa. 348 075 80 60 naturalmente su Radio Subasio. Vi leggo e vi ascolto tra poco.

L'ufficio del 2050, si diceva prima, potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo oggi, con pareti touchscreen collegate ai cloud, ambienti capaci di adattare automaticamente la luce all'orologio biologico di ciascuno, sistemi in grado di rilevare la fatica e suggerire pause, e persino impianti neurali, cioè tecnologie capaci di creare un collegamento diretto tra il cervello umano e i dispositivi esterni. In più, secondo molti responsabili delle risorse umane e molti lavoratori, la realtà virtuale e quella aumentata anche potrebbe sostituire parecchie interazioni tradizionali d'ufficio, compresi gli incontri di persona. Ecco, vogliamo capire da voi, vi piace questa idea? Cioè, questo ufficio del futuro vi affascina o vi inquieta? Ma soprattutto oggi come state nel vostro ufficio, nell'ufficio dove lavorate? Avete troppe riunioni, troppe persone intorno, troppe interazioni inutili? Oppure per voi il contatto diretto con i colleghi resta fondamentale? Se poteste cambiare oggi una sola cosa del vostro ufficio, quale sarebbe o chi sarebbe? Perché insomma potrebbe essere qualche collega, magari, che ne so, fastidioso. 348 075 80 60 il vostro parere riguardo a questo ufficio del futuro e il vostro racconto, se vi va, su quello che è il vostro ufficio del presente. Vi

0: che dice: del mio ufficio cambierei solo la mia collega, che è una lamentona pettegola. Se le interazioni devono essere queste, preferisco lavorare isolata dal mondo, gomito a gomito con una intelligenza artificiale. Almeno parli parla solo se interpellata, dice Marta. Ecco, io sapevo che sarebbero venute fuori anche malsopportazioni di colleghi o colleghe. Ci sta, insomma, gli ambienti di lavoro sono fatti anche di queste dinamiche. Cosa ne pensate voi dell'ufficio del futuro, dove tutto è touchscreen, dove ci sono dei meccanismi che quasi quasi ti permettono di leggere nella testa le persone, insomma, con pochissime interazioni personali? Poi ci saranno, quindi che cosa ne pensate? Vi piace l'idea oppure vi preoccupa, vi inquieta? 348 075 8060 su Radio Subasio, Tananai.
1: Avevamo parlato due volte,

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

Che coppia e che voce, e soprattutto Aretha Franklin, ma anche George Michael insieme su Radio Subasio. C'è Luca Di Prato che a proposito. Che coppia e che voce, e soprattutto Aretha Franklin, ma anche George Michael insieme su Radio Subasio. C'è Luca.

0: faccia con nessuno. Nel mio ufficio di oggi cambierei soprattutto il rumore continuo e le riunioni continue che trovo essere inutili. Voi siete d'accordo? Cosa o chi cambiereste del vostro ufficio di oggi? È un ufficio ipertecnologico con poche interazioni personali. Vi piace come idea? 348 075 80 60.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, Daniele Silvestri su Radio Subasio. L'ufficio del futuro ipertecnologico non piace a molti. C'è Laura di Milano che mi scrive: io sinceramente un ufficio dove tutto è intelligente, ti legge la stanchezza e magari un giorno collega pure il cervello ai dispositivi, un po' mi inquieta. Da una parte bello, dice, perché ti semplifica la vita inevitabilmente, dall'altra mi chiedo: ma lavoreremo meglio o ci sentiremo ancora più controllati? E poi, scusate, aggiunge, ma davvero vogliamo sostituire anche gli incontri di persona? Per me certe cose si risolvono ancora guardandosi in faccia, dice. Però una cosa del mio ufficio, aggiunge, la cambierei subito: meno riunioni inutili, meno confusione, più tempo per lavorare davvero. Quindi basterebbe, da quello che ci avete raccontato, anche meno di tutta quella tecnologia, basterebbe più silenzio, meno riunioni a detta vostra, e poi le interazioni personali. Qui, ragazzi, a furia di interagire solo con l'intelligenza artificiale, volendo immaginare un futuro come quello che stavamo raccontando, e poi si finirà davvero che non saremo più capaci di interagire con gli esseri umani. Cioè, voglio dire, sarebbe disastroso, devastante, con conseguenze anche, insomma, pericolose. Io le immagino così, perché quando non sai più rapportarti all'essere umano, poi, insomma, scatta anche la violenza. Quindi sì, la tecnologia quando aiuta, perché no, ma forse anche meno, eh? Che dite voi?

0: Miley Cyrus su Radio Subasio ci porta l'informazione. Breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le condizioni meteo dell'Oceano Indiano fermano le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi alle Maldive. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti, stanno bene ma sono provati gli altri 20 connazionali a bordo della safari boat Duke of York. Il tempo nell'atollo di Vaavu era bello, il mare non era perturbato, racconta un testimone dello yacht. L'allarme dato subito. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine per chiarire le cause della tragedia. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, gli Stati Uniti potrebbero tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Il tedesco Merz sente: presidente americano, la Repubblica Islamica deve negoziare e rinunciare al nucleare. Il leader cinese Xi Jinping in autunno a Washington. Quindicenne confessa l'omicidio del bracciante maliano a Taranto e si difende: l'ho accoltellato per proteggere i miei amici. Il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, come gli altri 3 minorenni che sostengono di non essersi accorti di nulla. Con loro fermati nei giorni scorsi anche 2 maggiorenni. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici e alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte rischi su crescita e risparmi. Calcio, la Serie A sarà tutta in campo domenica dopo il via libera della prefettura al derby della capitale, Roma-Lazio alle 12. In contemporanea le altre sfide per la corsa Champions seguiranno in match per la lotta a salvezza. Tennis, internazionali d'Italia a Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Dardari e Ruud, dopo meteo permettendo Sinner-Medvedev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico sul tratto ligure della A12 tra Chiavari e Lavagna verso Livorno. Code a tratti in Toscana sulla 1. C'è traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi procede verso Roma. Veicoli scortati per il maltempo invece sulla A27 la Mestre Belluno tra Cadola, svincolo di Belluno e Fadalto, lago di Santa Croce verso Venezia. Sul ramo Casalecchio troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 14 e Laccio 1 verso la Milano-Napoli. Sulla 10 code a tratti per lavori tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19, materiali dispersi tra 15 km prima dell'area di servizio Scillato Sud e 1 km dopo lo svincolo zona industriale verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani, di qualità.
9: Verifica le condizioni in negozio.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Sono le 18:05, questa è Radio Subasio. Quella che arriva adesso è la collection Antonello Venditti, Amici Mai.

Quello che non ti ho detto, Imodà, su Radio Subasio: quanti di voi aspettano ogni anno il mese di agosto per andare in ferie? Beh, sbagliato, perché la scienza ce lo dice: per stare bene col cervello, soprattutto, meglio poco e spesso. Certo, siamo sicuri che sia così, potendolo fare, perché non tutti hanno questa possibilità. Di vacanze, lunghe o corte che siano, parliamo tra poco. Del resto, insomma, il periodo comincia ad essere quello giusto, anche solo così, per organizzarle mentalmente, e magari qualcuno di voi è fortunato e ce le ha proprio più vicine, sono lì, a portata d'occhio.

su Radio Subasio a aspettare, lo dicevamo prima, agosto, per recuperare le fatiche del lavoro forse non basta più, perché c'è una ricerca che ci dice che per recuperare meglio lo stress, la stanchezza e il burnout, come dicono quelli bravi, sarebbero più utili pause brevi ma frequenti durante l'anno invece delle canoniche due settimane concentrate tutte insieme ad agosto. Il motivo è piuttosto intuitivo, perché se interrompi ogni tanto la pressione del lavoro, corpo e cervello non arrivano sempre al limite. E la cosa interessante è che non servono per forza viaggi esotici, così ci dicono gli esperti, o ferie costose. Anche pochi giorni, anche un weekend lungo, se fatti con continuità, possono avere un effetto concreto su energia, lucidità e qualità della vita. Quindi, più che la vacanza una volta l'anno, forse funziona meglio una manutenzione regolare, perché così possiamo vederla, una manutenzione, no? Partire per pochi giorni e più spesso durante il corso dell'anno. Beh, insomma, se potete farlo.

0: Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: A proposito di vacanze, soprattutto al mare, spiagge, eccetera, lo sapete che in alcune spiagge, su alcune spiagge, non si potrà più fumare, neanche quelle elettroniche. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio Saif. Buona domenica!

0: Kin su Radio Subasio a Rimini cambia l'aria, è proprio il caso di dirlo. Da questa stagione non si potrà più fumare liberamente in spiaggia, niente sigarette, nemmeno elettroniche sotto l'ombrellone e in generale proprio nelle aree dello stabilimento balneare. Chi vorrà fumare dovrà farlo solo in spazi appositi individuati dai bagnini, mentre resterà comunque vietato nelle aree sportive e nei parchi gioco per bambini. E per chi trasgredisce sono previste multe da 25 fino a 500 euro. Ora l'idea è chiara: meno fumo passivo, meno mozziconi nella sabbia, più tutela per la salute e l'ambiente. E onestamente un po' viene da dire era anche ora, perché la spiaggia è uno di quei posti dove uno dovrebbe respirare salsedine, non la Marlboro del vicino. Poi certo ci sarà chi parlerà di divieto eccessivo, però dai, insomma, tra libertà personale rispetto degli altri, diciamo che sotto l'ombrellone la convivenza pacifica dovrebbe vincere facile. Lo so che i fumatori non sono d'accordo, lo so, in qualche modo vi capisco anche, però così deve essere.
1: Non è per niente divertente

di presenza in Italia. Un'azienda punto di riferimento nel settore tessile, con una proposta che va dall'abbigliamento donna, uomo e bambino ad articoli e prodotti per la casa. Il tutto all'insegna della convenienza. Per festeggiare, NKD lancia una promozione speciale. 30% di sconto su tutto, fino al 16 maggio. L'appuntamento è in tutti i negozi NKD. Info su nkd.it.

Storia tra le dita, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Volevo salutare Silvia di Firenze che ci sta ascoltando, anche Luca di Pescara che dice: beh, a proposito della storia delle spiagge di Riccione dove non si potrà più fumare, neanche quelle elettroniche, dice: beh, sarà il caso di smettere di fumare. Beh, potrebbe essere l'occasione giusta, perché no?

0: Ermal Meta, Fabrizio Moro su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 19.
1: Buonasera da Ester Ruletto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'escursione subacquea. Ancora poco chiare le cause della tragedia. Sospese sino a domani le ricerche di 4 dispersi. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Trump minaccia la ripresa delle operazioni militari in Iran. Non avrò più molta pazienza, ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One, di ritorno dalla missione a Pechino, e avverte Taiwan circa le presunte mire indipendentiste. Non faremo una guerra lontana 15.000 chilometri. L'Unione Europea e 36 stati del vecchio continente adottano il Tribunale Speciale sui crimini in Ucraina. Il presidente Zelensky a Kiev visita il cratere dell'attacco russo che ha ucciso 24 civili. Poi riunisce esercito, servizi segreti e promette: non lo lasceremo impunito. Putin sarà in Cina il prossimo 20 maggio. L'omicidio del bracciante maliano a Taranto, ha confessato uno dei 6 fermati. È un 15enne che dice di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori hanno reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice, sostenendo di non essersi accorti dell'accoltellamento. In Sardegna scoperti 100 yacht invisibili all'erario, una frode da 48 milioni di euro. L'inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo in mare effettuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari. Le imbarcazioni battevano bandiere di altri paesi, ma solo per comodità fiscale. Ciclismo, il danese Jonas Vingegaard doma il Blockhaus massiccio della Maiella in Abruzzo e si prende la 7ª tappa del Giro d'Italia, partita da Formia, 244 chilometri. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Maltempo diffuso domani per una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole invece in tutto il resto d'Italia, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella prima parte del giorno. E non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori comunque in generale al di sotto della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa in

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: 19:05, buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti a trascorrere insieme anche la prossima ora in questo venerdì. La facciamo partire come si deve.

anche fragile. Elisa su Radio Subasio, non so se avete visto o letto, sicuramente sì, la notizia di questi ragazzi di 19 anni che sono stati identificati e già denunciati e che hanno fatto una cosa che definire stupida è poco. Durante una tappa del Giro d'Italia tra Pestum e Napoli avrebbero tentato, hanno tentato di spingere e strattonare i ciclisti mentre passavano ad alta velocità. Cioè, dai, questa non è quella che si può liquidare come una semplice bravata, no? Perché quando degli atleti arrivano lanciati come loro, come i ciclisti, basta un niente per provocare una caduta poi a catena e trasformare una gara in un disastro. I due ragazzi sono stati ripresi, leggevo, sia da un terzo complice col telefonino, sia dalle telecamere della Carovana Rosa, e proprio grazie a quei filmati la polizia li ha rintracciati in poche ore. Per fortuna non sono riusciti nel loro intento, per fortuna nessuno si è fatto male. Ma io dico, cioè, altri modi per divertirvi, per, insomma, per passare il tempo, no, eh? Che ne so, tirare sassolini nel fiume, citofonare e scappare, perché una volta erano queste, no, le bravate, non tentare di far cadere i ciclisti del giro, no? Bastava poco per divertirsi.

Lo so, sul tema del fumo in spiaggia un po', insomma, c'è, come dire, c'è una diversità di pensiero. C'è Melissa, però, Melissa e Andrea, che mi scrivono: nonostante sia fumatrice, quindi Melissa probabilmente, mi alzo e mi allontano quando fumo, ovunque, in spiaggia, al ristorante, all'aperto, bar, insomma ovunque. Si chiama senso civico, dice Melissa, e porto sempre un pacchetto vuoto per non buttare le cicche per terra. Ecco, quindi questo è sicuramente buon senso. Brava Melissa, salutiamo anche Andrea di Senigallia, quindi no cicche in spiaggia, no, ma ragazzi, cioè, ma anche senza divieto questa è una cosa.

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Il Giappone è sempre pieno di idee originali. In questo caso stanno nascendo in Giappone delle iniziative che però fanno anche un po' riflettere. Tra poco vi spiego meglio su Radio Subasio The Colors.

Spice Girls su Radio Subasio. In Giappone stanno nascendo iniziative che sinceramente fanno riflettere, cioè alcuni locali aprono di notte per accogliere madri con neonati che piangono senza sosta, proprio in quelle ore in cui la stanchezza pesa di più e la solitudine diventa, insomma, gigantesca. In un caso, nella prefettura di Hokkaido, un locale che ha deciso appunto di restare aperto, dalla domenica sera fino alle 6 del mattino pare stia riscuotendo parecchio successo, e dentro ci sono materassini per far riposare i bambini, spazi per allattare, per cambiare i pannolini e soprattutto la possibilità per una madre di non sentirsi completamente sola. Da una parte è sicuramente una bella idea, concreta, utile, no? Sicuramente utile. Dall'altra racconta anche un problema, perché è ancora troppo spesso, e questo lo diciamo spesso e volentieri nei nostri appuntamenti, il peso dei figli piccoli ricade quasi tutto sulle donne, mentre il supporto dei padri e del sistema resta limitato. Quindi sì, bellissimo il rifugio notturno in Giappone, però insomma il vero lusso nel 2026 dovrebbe forse essere non averne disperatamente bisogno. Quello sì che sarebbe un

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

con Grita su Radio Subasio, mentre si va dritti spediti verso l'informazione, verso il 3 per te, perché preparatevi, ve lo ricordo, ve lo anticipo, ma so per certo che lo sapete benissimo, dopo l'informazione torna anche l'appuntamento con il 3 per te, che è l'unico appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare tre canzoni, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione.

0: K6PM su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sono le 20.
1: Buonasera da Ester Oletto. Domani riprendono le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vahu alle Maldive durante un'immersione. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera e quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Trump avverte: con Teheran non avrò più molta pazienza, potremmo tornare in Iran per fare un po' di pulizia. Alto là del presidente americano anche su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Restano in carcere i quattro minorenni arrestati per l'omicidio del bracciante maliano aggredito sabato mattina a Taranto. Lo ha deciso il GIP, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Uno dei ragazzi ha confessato di aver accoltellato il 35enne per difendere gli amici. In tutto 6 fermati, 2 sono maggiorenni. Il delitto di Garlasco: il garante della privacy rinnova il fermo richiamo ai mass media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti. Nella nota si legge: si assiste ad una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Inflazione ad aprile in leggero rialzo, più 2,7% in un anno con energetici alimentari. E secondo i dati Istat, il costo del carrello della spesa nel mese scorso è salito del 2,3%. La Banca Centrale Europea avverte: rischi su crescita e risparmi. È finita l'avventura di Luciano Darderi agli internazionali di tennis di Roma. L'azzurro scarico e senza energia ha ceduto in 2 set a Ruud, chiede scusa ai tifosi. Nell'ultimo atto di domenica il norvegese dovrà vedersela tra il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev, ora in campo. La coppia Boleli-Vavassori alle semifinali di doppio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade, code in Campania lungo l'A3 allo svincolo di Castellammare di Stabia. Per chi proviene da Napoli c'è un incidente in Liguria sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. Veicoli scortati per il maltempo segnalati invece sul tratto abruzzese dell'A14 tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla. Per chi procede in direzione sud, quindi verso Bari, lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord. Per chi procede verso lo svincolo Lecco, ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Palese statale 16 Adriatica verso l'incrocio Padova. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
17: tutti per Oro Cash.
18: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
19: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
20: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
18: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco. Le canzoni protagoniste come sempre, subito la collection Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te. Questo è l'appuntamento che su Radio Subasio ve le suona tutte le sere, le canzoni più significative della vostra vita. Nello specifico, uno di voi o una di voi ha la possibilità di richiedere ben tre canzoni, le più importanti della propria vita, e ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Prima di conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, voglio ricordarvi le modalità per partecipare a questo appuntamento. Molto semplicemente potete attivarvi già da adesso, se volete, chiamandolo 075 80 60 per richiedere appunto le tre canzoni che volete ascoltare. Oppure vi ricordo, c'è a vostra disposizione l'app di Radio Subasio, cliccate dove c'è scritto 3 per te e vi prenotate, oppure inviate semplicemente un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Noi vi ricontatteremo e ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Silvia.
2: Città:
3: Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.
2: Fermo!
0: Età:
3: 48.
0: Cosa fai nella vita?
3: Allora, nella vita faccio commerciale estero e la mamma.
2: Oh, che vuoi che sia, qualche faccenduola?
0: Segno zodiacale:
3: Capricorno, 100%.
4: 100%, 100%, piace a tutti questo più di quello. 100%.
0: Che animale vorresti essere?
3: Un gatto, tutta la vita.
0: Dove vai in vacanza?
3: Vacanza di solito a Valencia, dove ho degli amici.
2: Olé!
0: Passeggiata o pisolino?
3: Passeggiata.
0: Sport preferito?
3: Correre.
5: Ho voglia di correre, ci state a fare una gara?
0: Hai qualche mania?
3: No.
0: Il personaggio dell'anno?
3: Alex Zanardi, sempre.
6: Dall'esterno potrebbe sembrare che viva il mio percorso e i miei obiettivi quasi come un'ossessione. Ma non è così, è vero il contrario. Io mi diverto. Anche quando ho tagliato un traguardo, mi appendo una medaglia d'oro al collo, assieme al piacere di quel momento arriva anche la nostalgia di ciò che hai fatto per arrivare sin lì. Perché se hai amato quel percorso, inevitabilmente già ti manca l'averlo compiuto. Serve curiosità per puntare verso nuovi orizzonti.
0: La tua canzone preferita?
3: Quella di Cremonini. Come si chiama? Quella di Broadway. Dammi il via, che te la canto, dai.
2: Silenzio! 3, 2, 1.
3: Lui, garofano rosso e parole.
7: Bella, bella, bella, bella, bella.
3: Una caccia. E lei, nel cielo blu e l'arana. Troppo alta.
8: Ma io trovo che il titolo sia molto originale,
7: sì,
8: molto originale, diversa da tutte quelle che abbiamo ascoltato fino adesso.
0: Tre persone che vuoi salutare?
3: Beh, Nicolò, mio figlio, Caterina, mia figlia, e delle amiche care che loro sanno che mi vogliono bene e a cui voglio bene.
0: Le tre canzoni della tua vita?
3: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Lucio Dalla, cara. Luca Carboni, vieni a vivere con me.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre.

0: Lucio Dalla, cara, su Radio Subasio, a chiudere il 3x3 di Silvia di Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo. Silvia ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato. C'erano anche Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, prima ancora Luca Carboni, Vieni a vivere con me, tutte e tre, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Torneremo a farlo anche domani sera, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3x3, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!
0: C'è uno studio interessante che ci dice che quando siamo stressati si vede da alcuni segnali precisi. Tra poco ve li racconto, così da poterli anche un po' nascondere se possibile quando ci serve. Su Radio Subasio subito Willow e Anna Tatangelo.

0: Bittersweet Symphony, Verve su Radio Subasio. Secondo uno studio dell'Università di Nottingham, quando siamo sotto forte stress, il corpo manda segnali molto più chiari di quanto pensiamo. Toccarsi continuamente i capelli, toccarsi il viso, mangiarsi le unghie, tutti quei movimenti piccoli, ripetuti, quasi automatici, no? Che spesso facciamo senza neanche accorgercene. Durante l'esperimento i soggetti sono stati messi in situazioni stressanti e il risultato è stato interessante, perché gli altri riuscivano a cogliere il loro stato di tensione proprio osservando questi comportamenti. Dai, un po' lo sapevamo, un po' forse questo lo sappiamo leggere anche da soli, no? Quando una persona si tocca i capelli di continuo, probabilmente perché è nervoso, perché è ansioso, perché è stressato, ci sta. Non è una grandissima scoperta. La grandissima scoperta sarebbe di come si fa a non essere stressati. Quella sarebbe la vera illuminazione.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Masini, incancellabile su Radio Subasio. Siamo quasi arrivati al termine di questo nostro appuntamento, come sempre tra poco arriverà Roberta Reversi che vi accompagnerà sino alla mezzanotte, e alle 22:30 immancabile anche per un'ora d'amore, subito Heroin.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo sta ostacolando il recupero dei corpi dei subitaliani morti ieri durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà, a una profondità di 60 metri. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto insieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia di quest'ultima, Giorgia Somacal, e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamica della tragedia. Che sono 20 gli italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Il marito della Montefalcone intanto precisa: era una sub provetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto. Cambiamo argomento, torna l'attenzione su Taiwan. Al ritorno dalla Cina sull'Air Force One, Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA, afferma il presidente, debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, ha affermato il presidente. Trump ha anche detto di aver chiuso fantastici accordi commerciali con la Cina, ottimi per entrambi i paesi. Le borse europee intanto chiudono in calo, con i mercati delusi dall'incontro tra Donald Trump e il leader cinese Xi a Pechino. Seduta in rosso infatti per Francoforte, meno 2,07%, Londra meno 1,71%, Parigi meno 1,6%, FTSE MIB che termina le contrattazioni a meno 1,87%. Chiudiamo con il calcio. La Fiorentina, che ha risolto consensualmente il contratto che legava Stefano Pioli e il suo staff ai viola per altre due stagioni. Il tecnico emiliano era tornato a Firenze l'estate scorsa, ma il sodalizio si era interrotto a novembre, con appena 4 punti in classifica per i viola. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Siamo insieme anche per questo venerdì 15 maggio. Buona serata da Roberta Reversi, insieme ovviamente fino a mezzanotte. Nella nostra collection delle 21, John Denver, Take Me Home.

1971 per quello che è stato un gran successo, questo di John Denver che abbiamo appena ascoltato nella collection delle 21 di Radio Subasio. E buon inizio fine settimana, buon inizio weekend da Roberta Reversi. Allora, anche per questa sera staremo insieme fino a mezzanotte, tre belle ore da trascorrere ascoltando ottima musica, quella di Radio Subasio fino alle 22.30, dalle 22.30 fino alla mezzanotte, ovviamente quella di Per un'ora d'amore, quindi la musica che scegliete voi, anzi mi correggo sempre, la musica che sceglie il vostro cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre storie, quelle più appassionate, quelle più belle, quelle più romantiche. E fino alle 22.30 noi che cosa facciamo oltre ad ascoltare buona musica? Beh, possiamo anche parlare di qualche argomento e tirare fuori le nostre idee o le nostre storie di vita vissuta, e questa è una cosa carinissima che faremo riguardo un argomento che adesso vi accenno subito di che cosa parleremo. Monogamia, attenzione, è uno per sempre o uno alla volta? Pensateci bene, poi approfondiremo il discorso. 348 075 8060. E a questo punto arriva anche l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, lo stavamo aspettando, eccolo qua. Si chiama Sorry, scusa, lo sento.

La stella più fragile dell'universo, lui è ultimo su Subasio e siamo pronti alle 21:15 a spiegarci un po' meglio, perché abbiamo lanciato il titolo di questo argomento di cui parleremo, ma non l'abbiamo approfondito, lo facciamo adesso. Monogamia è una persona per sempre o una persona o legarsi una persona alla volta? Quando pensiamo alla monogamia immaginiamo quasi sempre una sola persona per tutta la vita insieme a noi, però essere monogami significa davvero amare una sola persona per tutta la vita oppure una sola persona per volta? Quindi nel corso della nostra vita possiamo averne più di una? Se una persona vive relazioni esclusive una alla volta senza sovrapposizioni, ma nel corso della vita cambia partner, siamo ancora dentro la monogamia? E in fondo il confine è sottile, conta di più l'esclusività del legame o la sua durata? Come spesso accade quando si parla di esseri umani, la realtà non è mai del tutto bianca o nera, non so se ci avete fatto caso. Da una parte sembriamo cercare il legame esclusivo, l'attaccamento, la scelta di qualcuno con cui costruire intimità e stabilità, dall'altra però esiste anche la possibilità del cambiamento. Signori miei, i rapporti finiscono, le persone cambiano e possono nascere nuovi legami altrettanto profondi. La scienza poi in questo ci aiuta, perché in biologia ed etologia la parola monogamia non indica sempre la stessa realtà. Una specie può vivere in coppia senza essere necessariamente sessualmente esclusiva. Negli esseri umani però il discorso è più sfumato, forse più che fatti per una sola persona per sempre, siamo fatti per legarci profondamente, ma non sempre nello stesso modo e non sempre una sola volta. Allora, la domanda di questa sera, ci siamo arrivati, Voi siete per il legame unico, l'esclusività, l'attaccamento per tutta la vita oppure per il cambiamento, la varietà, la possibilità di un nuovo legame nel tempo? L'esperienza che cosa vi dice? Voi di che opinione siete? Come la pensate? A tal proposito 348 075 8060 per dirci la vostra con un messaggio, con un vocale. Intanto Coldplay, My Play.

0: Pino Daniele con il suo amore senza fine e ancora bentrovati da Roberta Reversi. Stasera stiamo parlando di monogamia. È uno per sempre o uno alla volta? Cioè, essere monogami significa amare una sola persona per sempre, per tutta la vita, o più persone ma da sole, una sola persona per volta, quindi avere più persone durante la vita? 348 075 80 60, vogliamo proprio scoprire come la pensate in merito.
1: Io sono due volte monogama, Erika da Roma. Monogamia per sempre con me stessa, perché mi amo da morire e per sempre mi amerò. E poi monogamia uno per volta, più dura meglio è, ma va così. Buona serata.
0: Buona serata a te, cara. Beh, mi piace la prima monogamia, quella che hai detto, mi amo alla follia, è la prima cosa da fare. Poi possono essere uno per tutta la vita o uno per volta durante il corso della vita. E questo l'abbiamo capito perfettamente. Per te non è assolutamente un problema. 348 075 8060, c'è Tiziano Ferro, Incanto.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

E allora per questa sera si parla, si disquisisce, lo sapete che mi piace tanto questo termine, di monogamia. Come la intendete voi? Uno per sempre, cioè per tutta la vita, o una persona alla volta da amare esclusivamente quella, ma che cambia per il corso della nostra esistenza, quindi potremmo averne più di una. Se una persona vive relazioni esclusive, ma una alla volta, senza sovrapposizioni, ma nel corso della vita cambia partner, siamo ancora dentro la monogamia, secondo voi? La mia domanda è: siete per il legame unico, l'esclusività, l'attaccamento, oppure per il cambiamento, la varietà, la possibilità di un nuovo legame nel tempo? Ci risponde Emanuela di Foggia e dice: io sono per il cambiamento, uno solo per volta, ma ovviamente più di un marito durante il corso della vita. La nostra amica ha le idee molto chiare e sinceramente credo che potrebbe essere una cosa più che giusta, perché di una persona solo, marito solo, cari signori mariti, dopo un po' ci si stufa, bisogna cambiarlo il marito. Voi poi magari penserete la stessa cosa delle mogli. Si parla in maniera del tutto simpatica comunque di questa monogamia. 348 075 8060. Arrivano anche i tiro mancino. Chiederemo una volta qui anche a Zampaglione come la pensa sull'argomento. Intanto vi ascoltiamo con Finché ti va.

E ci saremo anche noi insieme a lui, Eros Ramazzotti, perché lui ci porterà dove c'è musica, anche se noi la musica è quella bella, ce l'abbiamo qui, la stiamo ascoltando insieme su Subasio. Dunque, fra pochissimo, visto che sono le 21:53, torna l'informazione, quella delle 22, ma intanto vi ricordo che stiamo parlando di monogamia e la mia domanda è: siete per il legame unico, l'esclusività, l'attaccamento per tutta la vita, oppure per il cambiamento, la varietà, la possibilità di nuovi legami nel corso della vostra vita? Ogni legame comunque sarà ovviamente esclusivo, tanto da potersi chiamare monogamo. Lady Gaga, Hold My Hand.

0: Le 22 in punto, siamo arrivati con Gabbani all'appuntamento con l'informazione su Subasio, breaking news di TGCAM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una sub esperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto, 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1978 di Loredana Bertè, dedicato.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tutta vita, balorda nostalgia, Olly su Subasio, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Stiamo parlando di monogamia che potrebbe essere uno per sempre o magari più nella vita, ma uno alla volta. La domanda è: voi siete per il legame unico, l'esclusività, l'attaccamento per tutta la vita, oppure per il cambiamento, la varietà, la possibilità di nuovi legami nel tempo, ma che siano assolutamente esclusivi? La vostra esperienza che cosa vi dice? La vostra opinione? 348 075 8060 e c'è Antonio che ci scrive: per me monogamia significa anche avere più partner nella vita, ma uno solo alla volta però, e questa secondo me sarebbe la situazione ideale. Allora, diciamo che molti uomini mi hanno confidato, ovviamente pregandomi di non rivelerò i loro nomi, ci mancherebbe, anche per la privacy, oltretutto non abbiamo neanche i cognomi, quindi non c'è problema, voi vi potete esprimere come volete nei nostri sondaggi quando parliamo insieme dei vari argomenti, perché diciamo soltanto il vostro nome, di dove siete, per cui non siete rintracciabili assolutamente. Però mi hanno confidato che sarebbero anche per la poligamia, nel senso che anziché avere una moglie e un amante, avrebbero tranquillamente voglia di avere due mogli. Dice: sai che figata, esci la sera, non ti devi giustificare, non devi dire le bugie a tua moglie, dici semplicemente vado dall'altra mia moglie, no? Cioè, carinissima questa, ma va bene anche se lo fa una donna? Penso di sì, siamo assolutamente alla pari, giusto? Maledetto me, fulminacci.

Assolutamente, da Per un'ora d'amore, ogni canzone di Claudio Baglioni, Ora che ho te. Siamo alle 22:23, quindi vicinissimi al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui io non posso non ricordarvi ancora una volta i numeri, i contatti attraverso i quali potrete essere protagonisti di Per un'ora d'amore anche questa sera. 348 075 80 60, un numero che potrete usare per inviare i vostri messaggi o i vostri vocali. Poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato a Per un'ora d'amore vi permette di prenotare per questa sera la vostra canzone del cuore o per una delle prossime serate. Ancora un indirizzo, redazione etradiosubasio.it, per ricevere le vostre storie d'amore, quelle più belle, quelle più importanti, che c'entreranno nel cuore anche a noi. 22:24, c'è un personaggio che è stato incredibile sin da subito. Lei è Madonna, Take a Bow.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Avete capito qual è il titolo?
5: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.

22:34, ci siamo anche per questo venerdì sera su Subasio per un'ora d'amore. La compagnia è quella di Roberta Reversi, che in qualche modo cercherà di interpretare le vostre emozioni, i vostri sentimenti, se saranno i vostri messaggi ad arrivare al 348-075-8060. Se invece sarete voi con i vostri vocali, sarà anche meglio, perché sarete voi con la vostra voce ad esprimervi fino in fondo nei vostri sentimenti ed esprimere quello che il vostro cuore vorrebbe dire questa sera. Dunque, la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Pami, che scrive ad Admin di Roma: oggi è il nostro anniversario, sono con te, mi manchi, abbiamo sofferto insieme ma ce la facciamo, io non ti abbandono ma tu promettimi di fare lo stesso, ti amo amore, per te Achille Lauro, amore disperato. Okay.

nato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Mentre aspetto che ritorni, 22:42, in per un'ora d'amore c'è anche la dedica da parte di Dario di Roma per la sua Laila. Il mio cuore è diventato il tuo giardino, coltivaci i tuoi fiori, amore mio. La canzone che le dedica è di Bruce Springsteen ed è Secret Garden.

Eh sì, ce lo dice anche lui, Luciano Ligabue, che l'amore conta. 348 075 80 60. Io intanto torno a contare i numeri, a dare i numeri, quelli del nostro WhatsApp, al quale potrete inviare i vostri messaggi o i vostri vocali con la vostra dedica e la scelta della vostra canzone. Ma non dimenticate che avete anche l'app di Radio Subasio da utilizzare. Allora, la dedica arriva da Duilio di Roma per la sua Adriana. Da stasera la mia vita è cambiata grazie ad una parola sola. Sì, un tuo sì, amore. E per te una canzone che so che adori. Tananai, Abissale.

nostri gazzelle ci porta alle 22.58, ci porta ad un momento particolare, quello che noi dedichiamo alle vostre storie, quelle più belle, quelle più importanti, quelle che vi hanno cambiato la vita. E voi potete inviare le vostre storie a redazione@radiosubasio.it oppure anche al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. E in queste storie ci piacerebbe che voi metteste proprio le sensazioni che avete provato nel momento stesso che ci state raccontando. Come ha fatto lui, Giambattista di Milano, che ci scrive: io ho girato tanto prima di incontrare l'amore. E poi l'ho trovato a Parigi. E allora ci racconta di quel momento particolare che sembra quasi una favola d'altri tempi. Lui ci racconta che era una giornata particolare, a Parigi il sole stava tramontando dietro Montmartre e lui stava accordando la sua vecchia chitarra in strada, perché aveva suonato in un locale poco vicino. Le persone ovviamente passavano senza guardare, poi aveva intravisto una ragazza con un cappotto rosso. Lei si era fermata ad ascoltare, i loro occhi si erano incontrati subito e lui aveva sentito il cuore battere forte, forte. Così iniziò a cantare con voce molto calda e le dedicò le parole di una canzone, Ma chérie amour. La ragazza aveva sorriso con dolcezza, si era avvicinata, aveva lasciato una moneta e un biglietto sul quale aveva scritto il suo numero. Beh, da quella sera era cambiata la loro vita. Quella del nostro amico che racconta la storia, Giambattista, e quella di lei, che guarda caso era un'italiana che si trovava proprio in quel momento a Parigi, Paola. Questa canzone è per loro, Ma chérie amour, Stevie Wonder.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Venerdì sera siamo con Per un'ora d'amore, le vostre canzoni del cuore, le vostre dediche, le vostre note d'amore e la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. La prossima dedica, che è arrivata al 348 075 8060, è quella di Simo di Empoli per Chiara, la sua fidanzata. Scrive Simo: le vorrei dire che in questa serata di relax di venerdì sera è tutto ciò che conta per me lei, e che senza di lei io non ci potrei proprio stare. La canzone che le dedica è di Irene Grandi, Che vita è?

0: Beh, c'è anche una grande Tina Turner con Sting stasera in Per un'ora d'amore on Silent Wings. Siamo già arrivati alle 23:14, nel frattempo è arrivata anche la dedica da parte di Chiara di Sgurgola per il suo ragazzo Andrea. Anche quando litighiamo e sembra di perderci, finisco sempre per tornare da te perché sei l'unico posto che sento davvero casa. Casa di Giordana Angi è la canzone che gli dedica.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Sempre insieme, perlomeno fino a mezzanotte, alle vostre canzoni del cuore. E perché dico del cuore? Perché è il cuore che si confida la sera qui su Subasio in Per un'ora d'amore. E dove se no? Perché trova proprio l'atmosfera giusta, pronta ad accogliere le sue confidenze, ad accogliere le emozioni che riesce ad esprimere magari soltanto in certi contesti. E uno di questi contesti è proprio Per un'ora d'amore. A proposito di amore, tanto, tanto amore, c'è Emma che ne esprime veramente con la sua canzone Amami, canzone scelta da Rossella di Gorizia per Lamberto. Amami nel modo che vuoi tu, ma torna ad amarmi come tanto tempo fa, ti prego.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Eccoci ancora insieme, 23:35, continuate ad inviare le vostre dediche, le vostre note d'amore tranquillamente al 348 075 8060 di Radio Subasio o attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore per le vostre prenotazioni. Bene, la prossima dedica è da parte di Claudia di Offagna per Emanuele. In questa notte di pioggia, ancora ebbre dalla poesia del teatro, sono solo parole, ma che parole meravigliose. Noemi, per loro.

100 messaggi, Lazza, e adesso, per fare pace, Bruno di Genova dedica questa canzone incredibile di Bruno Mars a It Will Rain alla sua Adele. Sogni d'oro, amore mio.

E siamo arrivati quasi in chiusura di Per un'ora d'amore con Elodie questa sera. Arriveremo alla mezzanotte invece con Gianni Morandi ed Amy Stewart e la loro Grazie perché, e concludiamo con un pensiero che ho scelto per voi per salutarvi. È un pensiero di Pablo Neruda: amare è così breve e dimenticare così lungo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: A Radio Subasio è mezzanotte e 5 minuti.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio.

su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

0: Radio Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.